sun i mariner ci mai no va. Ci mai no va da venda cia. E sun i mariner senza passion, pal mar par barcia si destun, par guai ad un in patria. E tama vall'ambiatai. Montagnas flüms et ei sulai. E vimpels munds be fisch lanches und a cor und retromansch, e bin romansch in clea quai.

in del mond, su ne marstüri o sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, u sche e sonne d'una stad, par schwaza tot qua e c'è na fat, e na d'una vis bel bel, c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs. Il cieles blau ma zuerst die stess. Meis bösti diese sche welsch goen u fara lunga sider c'è am vegl respet o isa tema. E son i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai schmaladida patria. E vegne cerchio ora in del mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat 7 ans sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non esce bisco qua.

Steilas, de Florin d'Arms. Las steilas lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui incor ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cui nos cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lo sclareschen, ed ergen o confiert.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am cun ti ögliada un razz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bien-di, il 6, meu num e Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Sin l'autostrada a Tridisch a irda un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteik. En el sit a la Francia a furia in tornado, passa 40 personas en venidas blessadas. Il di comença oz con plievgia, pitard duai dar in an l'autra fase sua iva, a cui raiva la temperatura fino a 25 grads. Sin l'autostrada a Tridisch a erso intermezzida un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteik. In automobilista 44 ons sei arrivas in il vial opost e collida con un auto che veniva incunter. Scola polizia cantonale a comunicà aia tras la forza della collisione da ulteriores collisions en tut sein 4 vehicles veniz donejats. L'um da 44 ons ed in ulteriura persona in veniz blessats leva main. Il test alcohol sin base del flat del è sta positiv, la polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrada per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pia picciars. Ils costs per reparaturas sein ils ultims dus ons per part crescits per buna main schon canta per cient. Quai musa in analisa da comparis. S'augmental pi ferm sein tenor comparis ils costs per reparaziuns vid las portas da vos da l'auto. Da remplazar parts da l'auto, sco per exempel in a gis, na sei den tant betsch da venta usche char, qua sein ils costs augmentats per var 10%. Rajun per ils costs crescens sei a consunt la tecnica pi complexa tar autos moderns. Tar in don da parcar acna main simpel, possien per exempel errum per sensurs u autras parts da l'elektronica. En us gian all'exterior. En es sit a la Francia a furia in tornado en in a vischnanca da tiers da las Pireneas. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persunas venidas blessades, 15 stadelles sein venidas portades en l'ospital. Pliras chasas sein venidas donejades, ter presch 3 milichasades sei la forza elettrica stada interrutta. Plinavant sein plirs aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Con nuove sanzioni vengono gli Stati Uniti interromper tutte le entrate del regime iranese. Tenor il ministro da finanzas americano, Scott Bessent, per tutti le misure tranter autor consunt valurs da facoltà, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent bec menziona. Il Stati Uniti appellation era ad autor staris documentaris quic economics in l'Iran. Quels che gidien dentan dall'Iran da guncir la sanctions, tu ein era survenir cestis a num della varta americana. E nus restain tra il Stati Uniti. Els an stricia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass volins promover investizions. Per quai croden las sanctions contra la Siria, che era da pi presto un canta ons in la lista. Sin paiais vala en el Stati Uniti sco sostenider del terrorism e si trander auters comandà da vender a quel rauba d'armazion e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actual main sa chatten anc la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista dal Ministeri del Exterior American. E per finir anctar il sport. La prima etapa da montagna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrotta, quai per via da ferma granella. Gli organizzatori hanno comunicato che l'etapa venia annullata, uscia na dati ni in victor ni in porest.
0: La meteo.
1: Il di comincia oz sur trac e per part anche con plievgia. E nel decorso del dì duai l'ora dar in an l'altra fase sua iva, quai con temperature maximale sta 25 gradi a Quira e 19 gradi in la Val Rhein.
0: Quai entstades las novitats der RTR.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dal tot brand al prim dovri a mo in caffè. Mesnom Livio Foffa, zagevigin bundi.
4: RTR. Informativ.

0: sas bles no ronia che mo mangia pischegn e l'homme ti dà tutta bella sonda e antarma co fussi con toast Hawaii l'ananas naturalmente orda la sciacla da conservas e sco deserti l'ora amo un banana split oz as mi gingi do aste nempe un di vaira culinari caso nigliosta gomio stailas da Michelin ma al da manger io oz una rola e ces oz per esempio la di international dal banana split e chi te l'ha inventa as americans naturalmente in se claro ci ha terveni schlüssel l'idea da torre una banana e da metterlo su in quella tot qua ci sacciata ai di la schiaffa fraida e c'è mania mai mi ci casa di una avant curcia iau nein non alzai mai mangia banana split. Io sono in the question, non ha niente bananas. Basta, ma oz di internazionale della banana split e oz era il di internazionale della sciacla da conservas in sé. Una buona roba, oh? Senza sciacla da conservas non survivessen cacciaders, sdiz, sinciamona. E l'idea da conservare mangiative in coppas e te las proteggere contro germs e oxigen per ci restano lunch fitch freisches o da fitch lunch freisches. Quella survivano a tutto, oh? O eras a tomaras, mudata da clima e da fatta a zonza il centun da mia schiaffa in cucina. Per quai festa giaini qui di e a proposito festa la sciacla da conserva e l'eroe da mincia parti sta da spel 1987 sulla caruna da schiaffa ed es a moduna freischa. Questo fardoncin. Speresti vu se sentiet bein i freischs? Adonto ci desa mu bots, la sisi saibisch.
1: Ehi mumma, ti eis la mira donna che dat. Ehi mumma, iau les dit zu cioi.

giganto ensemble con Matthew, con Moma e son seura cha vossas mamas. Cugina noz al cimello sco, tosta vai i banana split. La sesi di nuovo, buon dì.

Sa giu bellissimo ed un bon di quist mardi das 25 d'octobre e oz avant precis 50 ans es comparu un des albums de musica ci s'ha vendu al da più de tot l'istoria da rock e da pop. Nempe l'album Boston della band Boston. Hai la band a nom l'istess sco la città e l'album ha er nom, e c'è scuola band e scuola città. Osa grande fantasia novena, come membri della band Pros Doms, per la paia musicale. Ma in c'è un'epè differenza, hits c'è Blairs che noi generiamo 50 tons, dopo quell'album è signore, scu per esempio qui. Amanda, o qui qui? More than a feeling. Io sa amo la domanda da quiz per voi. Sauti in c'è una città, c'è la band Boston, c'è ID 850 sul primo album, ci sono una Boston. Sauti in c'è una città, c'è la band Boston, è fondata. Tra metà, vostra proposta, la vostra risposta, se non 79, 270, 97, in c'è una città, è la band Boston, c'è ID 850 al primo album, ci sono una Boston, nida fondata. 079 270 97, ida Gudonier, dai. Un dici comincia con un buon sentiment. Se vuoi sapere la retta risposta. E qui sono i Boston, o dell'album Boston, with more than a feeling.

Boston, la band che aveva precis 50 anni sul album de debut, si nomnea Air Boston, quai in John Bott, sco un pecin furner, nomnessi a bottia Paun, per c'è nulla. E la risposta alla nostra domanda da qui, in giù c'è la band Boston, ci ha nominato il primo album Boston, in fondata, naturalmente, Air Boston. Per fortuna in New York, ves fatinir tot a mo più confus. Se, già vi un buon dì con pacas confusions.

0: Super High con Anywhere With You, nov qui però RTR di smardi a banura e di shuttles 6:30 e perciò non comincia anche di bagni informati di sera Oz Maria Fieli.
1: Sin l'autostrada a Tridisch a ihr suenter mezzdì da un accident con 4 vehicles nel tunnel Krapteig che sa chata da tiers da Tusaun. Per l'accident in 2 persone venire splessades leva main. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. E nel sit della Francia a furia in tornado in la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venides blessades. Plin avant sein pliras chases venides tonegiades e pliras aeroports franzos ein gida combatter con disturbis per via del tornado. Il Stati Uniti han stricià la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vulins promover investiziuns, per quai croden las sanctions contra la Siria, che era da pi prestiuncanta ons in la lista. Sin la lista se chatan actualmein anche la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Ich bin mit Ihnen eine Jacke, oder tratant eine Jacke, so tant ein T-Shirt, per wieder zu Domazino, oder braucht es mehr, die Jacke. Ich bin mit Ihnen Pellerina oder l'Umbrella. Die kommen zu nehmen, qua in Lamo, mit Plöwe, durant la Vau mezzdia, wenn ich per allora wie più süd, ich er sulla Liv. Domazzi, poi per allora dar qua in Lada, c'è lokal, mein ich uno, c'è la Plöviada. Ich bin jetzt weira agreabel, qua ira in Zotz selva da temperaturas de fin 24 gradi, in sur selva fin 23 gradi, in engedina bassa fin 22 gradi, in engedina alta, raivenos las temperaturas sunt circa 19 gradi. Hai do quis dits, quis da semnes, quis mais da cialurs, esi simplemente be da sta süda ciao cun temperaturas agreablas. E donta ci van verso ton, suni amo Aquia. Ai, azuches, schüblen am Odyne. Es hat, c'hai uccece, quisch qui es, also qua non es ben ucce, qua es propi un tipic ucce, oder un des tips d'ucces, ja, per mai sogno tot be ucces, ma è data questa cisa che non sonora. E dice, schübla un ucce tot fat special. C'è nun, qua dall'aini just scoprassum qui a pro RTR.
2: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
0: Mes nom, respectivamente ornitologo, Livio Fofa. Meglio del tutto.

0: Das ist schon important, dass wir chatten. Ich meine ja beim Bot. Clara Schluppetto, oh, ma er al spiel da Champagna. Ma c'hai masa puoi far con un spiel da Champagna si se vive in una città? Per esempio, Observer Uccess.
1: RTL Impuls.
0: Ops con Hanna Fluri.
2: Lampa so, soll già visio un spiel da Champagna per l'anniversario. A posto in piccin, ci si può pigliare con sé in un ci svo. Pel solit vien quist spievel però druvo in la posta da caffè. Ora sunt l'opcia, col scundums sulla balustrada, guardant vers ils bösts a lur de lürt. El sta salda e spetta. Tut in una votta, ozel il spievel ed observa col ciosa in la distanza. El scut c'è da sanir, c'è e già giust vis una cratschla. C'è quella sai a ficcerera coincitet. Pleng bramma, a muessel in noce luce a zoppa. Sunt sie telefonin o l'un'app per chatterar c'è cent ci toce der c'è nu c'è. C'è que sai alla cana. Per me tu non tot quist uccels un po' simils. E bat però, c'è respetto essa fin c'è il prossimo smuessa. Cur c'è guard tres il spievel, vezzi eles grigias ci sbatten da vos in frustier. Poc più tard un cif sciur ci cu corta entre las foglias. La baretta naira. Ella o un cent fitch melodius. Ci comincia tutto da bass e diventa via più da dot. Per parte in Tesla era il centro da otto uccelli. Ella mostra una grande capabilità da adattare e tutto con cui tira le specie più da sedere in Europa.

9 minuts da las 7 si flott ciò comenzata a quist di con RTR. Mardi a 21 da Washti o se s'occupaini col più gran sportist dell'istoria svizzera Roger Federer. Ella guadagna tot in sia carriera. Vain titoli da Grand Slam, campione olimpic, milions da machines da caffè s'hai vendu per vida del per vida las reclamas, uras el fa reclama per ciculata, ma ossa al un problem, nempe una ciaplina da velo. In un nuovo spot da reclama per la marca del Zalzers On, in Gicelle Zioer, s'avesse partecipa, là va Roger Federer tras Basilea, con ses anterior, o da sün ses anterior viadi do Founds da Münchenstein su pro la Halle da Trenamenti, in Gicelle tot a cominciato. Un bel film in sé, nostalgic, simpatic, bot perfetto, ma appunto Bebot. Ses fans passa un milione an schon visal spot da reclama sun nempe stutz schmorz i blers se gitten. L'internet es nempe da la vis tennis po Rafael po Roger Federer rior senza ciaplina. Ma ir col velo quai no va propi nulla senza ciaplina. Qua è un po' scusa, tante e poche c'è fes le squarsas con un velo con rodinas da sostegno. Ma forza! E qua è l'ultima grande sfida sportiva dalla carriera da Roger Federer. Ir col velo tras Basilea senza ciaplina e proar da survivor. Game, set e match per la ciaplina.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, il est le 7. Mio nom è Maria Fiali, a cui date da nov per vus. Sin l'autostrada a Tredisch a ierda un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteig. En el sit de la Francia a furia in tornado passa 40 persones en veniras blessades. Il di comença oz con plievgia, pitard doi dar in anil autra fase soieiva, a cuira raiva la temperatura fino a 24 grads. Sin l'autostrada a Tredisch a ier suenter mezzdì da un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteig, che s'acciata da Tiers da Tusaun. Un automobilist da 44 ons sei arrivas in il vial opost e collida con un auto che veniva incunter. Scola polizia cantonale a comunicà aia tras la forza della collision da ulteriores collisions, en tut sein 4 vehicles venits donegiats. L'um da 44 ons ed in ulteriura persona en venits blessats levamein. Il test d'alcohol sin base dal flat dall'um è sta positiv. La polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tredisch tras il tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pie picciars. Ils custs per reparaturas sein ils ultims 2 ons per part crescits per buna main 50%. Quai mussa in analisa da Comparis. S'augmenta il pi ferm, sein tenor Comparis, ils custs per reparaziuns vid las portas davos dall'auto. Da remplazar parts dall'auto, sco per exempli in aish, na sei dentant bec daventa usce char. Qua sein ils custs augmentats per var 10%. Ragion per ils custs crescents sei a consund la tecnica pi complexa dar autos moderns. Dar in don da parcar acna main simpel, possien per exempel errumper sensurs u autras parts dell'elettronica. E nos giain all'exterior. En el sit de la Francia a furia in tornado, da tiers de las Pirenees en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persones venides blessades, 15 d'elles seien venides portades en l'ospital. Pliras chases seien venides donegiades, der presch 3.000 chasades en la region sei la forza elettrica stada interrutta. Plinavant seien plirs aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Con nuove sanzioni vogliono gli Stati Uniti interromper tutte le entrate del regime iranais. Tenor il ministro de finanzas american, Scott Bessent, per tutti le misure tranter autor consunt valurs da facultat, la tecnologia, aur, l'aviatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent bec menziona. Il Stati Uniti appellation era ad outer stadis d'augmentare il squitch economics in l'Iran. Quels che gidi andentando l'Iran da guncir le sanzioni du ein era survenir cestis, ai num della varta americana. E nus resta entre il Stati Uniti. Els anstriccia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vuolins promover investizioni. Per quai croden las sanzioni contro la Siria, che era da pi prest 50 ons in la lista. Sin paiais vala en els Stati Uniti sco sostenider del terrorism, esi tranter autor scumendà da vendere a quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actualmein s'acciatten anche la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista del Ministeri dell'exterior american. E per finir anche dal sport. La prima etapa da montagna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrotta, quai per via da ferma granella. Gli organizzatori hanno comunicato che l'etapa venia annullata, ossia non dati né in vittoria né in podest.
0: La meteo.
1: Il dì comincia a sortracci e per parte anche con pioggia. E nel decorso dell'avant mezzdì, dove l'uradar in ogni l'altra fase soieiva, il suo entro mezzdì potesse localmente puspedar plievgia. Le temperature maximali entranter 24 gradi a Quira e 19 gradi nel Val Ragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: En stad las 7:05. La Svizzera città attualmente a Puntragigno il processo in connesso con la tragedia della Novanza Bondo a Comenza. Fus la catastrofe è stata previsibile, se avesse nessuno serra la val, e se ci non avesse dat 8 morts. Ci è capitato er però il primo di processi che ci sta sul programma OTS. Noi pizzerà in ciò voce di informazioni, quai quartz, compact e by mesnom, Livio Foffa, se ci vuoi un buon giorno.

0: Schirren qui però RTR in mardies 25 d'oast ed es las 7 e 30 minuts. Weil sta va planet vers la fin is nus di ein lore x in ja di nos in questa sta 26. Chai za restarà. Claire, prima l'ingelas cialurs e la suitina, ma allora er differenz process spectaculars. Per l'una quel del cas Rai Faisen, Pierin Vincenzi compagnia, e per cella al process in connex con la tragedia abbondo io la Bergiaglia davanti ter precis novons c'è questa la vita ad ot persona. Zavessi schnu serrar la val per persona, zeri Claire cinirà a dicete una grande boda. Quai sto decider ossa al judisch. Al process a cominciar er per nu prejaint a Puntraginia Georg Luzzi.
1: Al primo dia del processo a New Lure, l'interrogazione dei 5 accusati. 4 di essi hanno tutto il diritto di rifiutare di dar perduta. Unic Anna Giacometti, la presidente comunale della Bergiaglia di quell'Eada, ha tutto personale manch posizione. Ella incolpisce gli esperti che hanno valutato il privil, che la personale manch ha ignuto di seguire e realizzare quelle decisioni. Davo l'interrogazione degli accusati alla Procura Pubblica, tu posizione e pretais che sa chiaramente non faccio balz. La Procura Pubblica propone per quai di dare adesso una multa, senza perjum. Davo mas di agnolo il primo pledoies. Tots dus an pretais che lor mandans non sa in stats colpables e stopcem per quai nir declarats per innocenz.
0: Jetzt war in Avant, kul Zegundi del Prozess, ja stein lora Otz, sül Programm, civing Otz a plät.
1: Otz war mesdi, seguen iz ulteriurs plädoies, da d'un collaborator dell'Uffizi Cantonal e dus collaborators del Comune de Bergiaglia. Tanter da des il plädoie della Presidente Comunale da quell'Eada, Anna Giacometti. Curce questo un tras an tot il cinque accusats a munia dalla possibilità da tor posizione in forma da d'una replica, e lura seguamo il plät final. Scia quella lo fin già Otz, per doman, quai restamo avert. Il giudice regionale Malegia ha informato che la sentenza viene comunicata il 4 di settembre.
0: Ecco, ci viene argomentato Oz. Claire, ci hanno tenuto sul curante più tardi durante il magazzino da mezzodì, Oz alle 12, e da più dettagli su questo processo dai del resto su rtr.ch.

0: Schon ein Klassiker Hertz con Wonderful Life qui pro RTR. Im Mardi, als 25 d'Oast, in des Stadtles. 7 Metz, las Neutats con Maria Fieli.
1: Sin l'autostrada a Tridisch, ai ihr so enter mezzdi da ein Accident con 4 Vehicles in il Tunnel Krapteig, che s'acciata da Tiers da Tusaun. Per l'accident in 2 persones venides blessades leva mein. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnas lungas. En il sit della Francia a Furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venides blessades. Plin avant sein pliras chases venides tonegiades e pliras aeroports franzos ein gida combatter con disturbis per via del tornado. La regenza americana vuol con noves mesires isolar l'Iran completamain dall'economia mondiala. Tenor il ministro de finanzas american Scott Bessent pertuccien las mesires tranter auter valurs de facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazion. Mesires concretes na Bessent bec menziona.
2: La meteo.
0: La spiazione sa ora Petrus Steigla RTR al Time de Dotses nempe ische variant con nos programma. Di comienza qua e là amo con nuvlas o da fatta eramo con un pa plövia. Durante la vamo si veni però vi più sütti di ven ervaira sulla liv ma schon domasi riva il prossimo disturbi ci pisera local ma in cialmain per una cella plöviada. Patir dalla scialur nu starà oz nin giun i darant in tutto il centun tanto 19 graz in Engiadinata i 24 anche la regione da Quaira. Ja, fecio sa er schon im per onins quist job, ma i da ische diz ci pisera ner promaia mo c'el puls cresce in pa. E quel cresce in pac moment, la tensione cresce er, sco prossimo io ein in empe d'arciane ada pel jackpot del kickeri ses, implicun 156 boss, ische ci va per Lionel Babst, tot in tot per bot, 2 mili francs. Dai un ulteriore vengiader del Kikeri 6-26, o salmanca al jackpot per 6 boss. La risposta è sta scoprassem. Da giovisum buon comenzamainz, da quist mardi.

0: Bruno Mars qui a Pro RTR, io sa cresce la tensione.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Dai, e va nempe pel jackpot, la chance da godare quel a Lionel Babst da Daltorf. Bundi, Sir Lionel.
3: Bingi insieme, bingi cara Romagia.
0: Sir Lionel, c'è el fusioata de Balapelo, non mi fai in ingiunz pisers con quel nom, ha?
3: No, che ho dati che da volti bei.
0: Forse c'è el vegno al Messi del Kikeri Sesa, se benura, ha? Alel schon gudagnani ad Alch per una concorrenza o per un nio o der Jo al Blair, fa l'otto?
3: No, bob, l'otto d'ogni voi, non mi chiede un kicker di sis, avrò sì l'unce d'ogni mai.
0: Ok, allora.
3: Dove vinto solo? Cocchil Clitch.
0: Cocchi
3: va col Clitch.
0: Allora, Sergio Guecci è oz qui, io ho un dir, che ci va per i sette in assumo, sono era di un po' più nervoso con ronda 1, 2 o 3. Così per te, Sergio?
4: Buongiorno, Lionel. Tutto ok, in se senso, allora c'è Lionel Babst, è buon da guadagnare oz il jackpot fisalel il. Card Victor Keston del Kikeri 6 schon gudania on Otto Heini, Fabiana Kapaul, Rolf Allensbach, Lionel Babst Fisil Card.
0: Okay, e potessi lo
4: raior
0: Kikeri King, no? Yeah. Lionel Babst, il un po' più nervoso questo o tutto mo buon?
3: In tec nervus sono io schon, aber ei va, io provo de sta quiet.
0: Per tos quest ci se domandan, Lionel Babst sta ad Altorf, esit la per vida l'amur, oriun de mainch el però da Luven. I osso stuni amo dir, ciascel sa osa oz nov, e lora al propri merital, chi che riseis, i des forse un po' in più grev, ma ci va per bot 2000 francs, e lora ai stani schon ciutri. Pain. Sir Lionel, eres pront?
3: Ja, sono pront.
0: Sergio?
4: Pront.
0: I va per bot 2000 francs da vent da dosso. Al piz cengalo e spuat col piz badile.
3: No.
0: Falò. L'ultima ad c'è il jackpot dal Kikeri Sese in Giuda è stato il mais Avrel.
3: C'è.
0: Falò. Sean Connery è nasci più bot con Roger Moore.
3: C'è.
0: Fallo. Sin plaza un della parada dei hit svizzera des albums da recciata attualmente musica svizzera.
3: C'è.
0: Correct. Al cantun grigiuna da più l'ais, l'axco, c'è l'on adiz.
3: C'è.
0: Correct. Aslös Buseno, Arvigo e Castaneda da recciata ante la Val Verzasca.
3: No.
0: Correct. La città da Quaira ha da più abitantsco tutto il cantun Uri.
3: C'è.
0: Correct. Al pletro maunch per Nilpferd es Rinoceros.
3: C'è.
0: Fallo. Oz in un'emna comincia la ciaccia ata grigiuna.
3: No.
0: Correct. Luce al più da rasà in Svizzera è la baretta nairo per tu daisci mungs grasmi.
4: Correct.
0: Al di da record hai dato sulle splazze aviatiche da turi.
4: No, fallo.
0: Ok, allora facciamo la dodegiavra. Mili emnes sun bot vainci ons.
3: Qua va a bocca peo andrei ci levo.
0: Mili iamnes. Ein buona mein veng ons.
3: C'è.
4: Correct.
0: L'architecta già fat quint.
3: na, erentic biaffa leo.
0: Na, ma mili emnes sun bot veng ons, qui al gel podu far quint. Una al er, sco schon er, mincetau, è una buona tactica. Schal bada ci vien strette, lo dice il simbolo mein scio. Na, la chance is io erci nos adoldiamo la retta, o der torda domanda, la chance is io d'una 50-50.
3: Exact.
0: I al... La baretta naira, Mönchsgras mücke es propi de spöquiston al uce al püderasa in Svizzera, passa 1 million de quistas barettas nairas dai, la rimplazza quiston al fringuel, al buchfing, simple, ci dera fini non so simple. So, Sergio.
4: Dodes pretensiones facias, da quellas en set correctas.
3: Ah! Ja, vai schon, trecciao, qua vien strec. Era intic di affa, Leo. Aber già, c'è vuol, un prova in altre capo spes.
0: E Sir Lionel, el non va con Mounts Words, el godonia 23 bons, e qua sono 230 francs, also er qua non è nulla, Dein Volk, jo Altdorf?
3: Gegat per also ein Sedorf quegat 2 minutes.
0: Ah, ok.
3: Aber nur mein nur con quas vos probabel si Braille.
0: Ah, precis, per vicela eles ermo bler su Braille, la era una sedia e allora dai garanti buonas chinas durante las vacanzas su Braille. Lionel Babs, nu teni grand plagiar? C'è la decennia di OA e speranci non è stata l'ultima ada. Saludain, o da tramitain saluts del grigiun io Uri.
3: Grazie fec.
0: Giovanni, un bellissimo di.
3: Grazie fec.
2: Arrivederci. Arrivederci. Il presentata Folk, vostra bottiglia del Vic. In la regione.
0: Dicetaci non è stato nulla con Godona e Bodonoi di Franks, ma per la paia è stato il jackpot 162 bons. E domani, spendo la 7 e mezzo, può dare forza. A volte, scusate voi, auto, mo a ciaccia da Solvagina.

0: Mardi Vanuras 25 Novas con Stephanie Heinzmann e myself. In 9 minuti las 8. Io non so, ho due colleghi da lavoro, vu esce di minciare con te, curci a un vacanza, o curci su una malazza, ci non vengono a lavoro per vedere, ma è con tutti non so poi avere buon. Ma allora dai, da questo, ci vengono in bureau e di sale impression. C'al sulai splendura erci de scora gris i trit i diploa iaz ci dessen con mincia pas con mincia plet oder ci derasen con mincia plet e mincia pas buna luna i un de quest non sono io duni pro di per sé nos gerzun Marco i vida sia buna luna nu desni in avenir be nu quia pro RTR in cia profiter di per sé tots quest ci taiclan RTR per quai tenai invida otza banura in nos studio. Buondì Marco.
1: Biendì Livio.
0: Marco, tu es di giotons ja podes esser tesbap teoretica tu ries per cia ries. Ja, potete essere. Marco, cioè, io ho fatto il bap. Vesso il loro impressione di avere un cool bap.
1: Yeah.
0: Schon?
1: Yeah.
0: Also, se c'hai questo tenortai cool, però una persona ci despeveglia con te.
1: Una persona lucca, contenta, che motivesse autors. Ah. Di essere contenta.
0: Ok. E te bap è quel cool?
1: Yeah. Ja, già schon.
0: E ci sei più cool, tia mamma o te bap?
1: Greve da monda. Sai io cosa decido.
0: Nulla? No. Non lesso giusto per malare in giù? No. Se c'hai qua ci fa, ti sbap cool?
1: E la halt tuff, se dico un tuff con lei, halt son e cool vince ton.
0: Tu vas con tuff con lei?
1: Bubia, ma se non è solo io, questo non è lega.
0: Ok. E tia mamma, c'è il cool di tia mamma?
1: E lei da cool è, non so in lega insieme. È un sevenza a casa.
0: E leger divertente varaini nu las prossimas banuras da qui ad una con Marco. Osa, c'hai certo sti loro cool vida tai o vida personas c'ha un tia età tes colleghi i colleghes c'hai es important.
1: Che le se senten bei naturalmai di e con elles che nos vein leger insieme a presentare buone sures de buone compagnia.
0: Also per te non è un cool un ci ha usato di dotanze c'è un tetto va in quella bismainta ci si mette quella c'è una slada. Also qua non tocca però
1: style la moda a

0: Schon ernst, Chai.
1: Ah, ok. Also, Chai, chat ist nur cool, oder Chai ist doch ein in der plus 50 oder plus 40, per Chai ist cool.
0: Doch, guck, ich greife da mal. Erst sich, fit, Hansel ist solidar, ist sich content, fach sich kunst ersetzt, fit important, et, de, bist es quai, ey.
1: Also Style per questo Zurchin Counter non è in giro.
0: Oi greve, oi greve.
1: Schon! Also c'è già una da reclamare sul mio Style.
0: Se vesti cosa vuoi di.
1: Ah, punto. Ok Marco, e con quale però la domanda decisiva? C'hai tu ne fare perché sono a moppi cool?
0: Favi Nevon, a si cooles moderazions el radio RTR, scot tocca in the cow.
1: Ok, ossa sono fitch contain, se tu avessi ma dici, tu non installar TikTok e loro avessi dici, c'è un fin in questa...
0: Pur relevant, TikTok, pur relevant.
1: C'è un fin in questa rubrica immediata, ma io sono 40 plus, tu des dot, non fai nisce, tu ma declaras da vents da dossa mincio vanura al mont, io te declar per c'è ci dera più bot, tot milder. A forza ernuglia. Io sa Marco, alla laur, ia de raser buna luna qui pro RTR, c'è sto giusto a zfar?
0: Ozzon di la comunicazione al marketing.
1: Wow! Fa gente qua?
0: Ja, fit, fa gente.
1: Ok, l'orto giugi buna laur, e nu za da line l'orto ciao domaun, domaun il dollar zot imetz, per vici domaun astu scola, e ta ve line l'orto garantia da ciao zor d'un tema interessant. Questo sta nos gertum Marco ci de rasa buna luna qui in casa RTR de navenir er provu a ciao. Chevuta Cloud RTR. Marco, grazie Fitch, un bel dì.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, ielas otsch, meu num Maria Fieli, a qui dati den off per vus. Sin l'autostrada a Tridisch a ier da ein accident con 4 vehicles en el tunnel Grabteig. En el site la Francia a Furia in Tornado passa 40 persunas en venires blessades. Il di comenza otz con plievgia, pitard duai dar in ani l'autra fase sua iiva, a quira raiva la temperatura fino a 24 grads. Sin l'autostrada a Tridisch a ier suenter mezzdi da ein accident con 4 vehicles en el tunnel Grabteig, che sa chata da tiers da Tusaun. In automobilista 44 ons sei arrivas in il vial opost e collida con in auto che veniva in cunter. Scola polizia cantunala a comunicà ai atras la forza della collisione da ulteriores collisions an tutti sei in 4 vehicles veniz donegiats. L'um da 44 ons ed in ulteriore persona in veniz blessats leva main. Il test alcohol in base dal flat dal è sta positiv. La polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è sta serrada per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid il auto vengen pie pichars. Ils costs per reparaturas sein ils ultims 2 ons per part crescits per buna main schon 100%. Quai musa in analisa da comparis. S'augmenta il pi ferm sein tenor comparis, ils costs per reparazions vid las portas da vos da l'auto. Da remplazar parts da l'auto, sco per exempli na isch, na sei den tant betsch da venta usche char. Qua sein ils costs augmentats per var 10%. Ragion per ils costs crescents sei a consum la tecnica pi complexa der autos moderns. Der in don da parcar acna mein simpel, possien per exempel erromper sensurs u autras parts dell'elettronica. En us gian all'exterior. En el sit della Francia a Furia in Tornado, da tiers de las Pireneas, in la Vishnanka, Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venires blessades, 15 stadellas sein venires portades in l'ospedal. Pliras chases sein venires donegiades, der presch 3000 chasades in la region sei la forza elettrica stade interrutta. Plinavant sein pliras aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Con nuove sanzioni vogliono gli Stati Uniti interrompere tutte le entrate del regime iranese. Tenor il ministro de finanzas american, Scott Bessent, per tutti le misure durante l'autor valurs da facoltà, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent Batch menziona. Il Stati Uniti appellation era ad outer stadis d'augmentare il squitch economics in l'Iran. Quels che gidi an den tant all'Iran da guncir las sanctions tu ein era survenir cestis, ein num della vart americana. E nus restain dar il Stati Uniti. Els an stricia la Siria dalla lista da sustenider statals dal terror. Con quest pass vulins promover investitions. Per quai croden las sanctions contra la Siria, che era da pi prest cant ons in la lista. Sin paiais vala in els Stati Uniti sco sustenider del terrorism, esi tranter autors comandà da vendere quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actual main sa chatten anc la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista del Ministeri dell'exterior american. E per finir anche del sport. La prima etappa da montagna della Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrotta, quai per via da ferma granella. Gli organizzatori hanno comunicato che l'etappa venia annullata, uscia na dati ni in Victor ni in Podest.
2: La meteo.
1: Il di comincia oggi sur tracce e per part anche con pliegge. E nel decorso l'avant mezzdì duai l'uradar in ani l'altra fase sui iiva, il suo enter mezzdì pudessi lo calma in puspedar pliegge. Le temperature maximali entranter 24 gradi a Quira e 19 gradi nel Valragn.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es stat las 8:05. E di dace canzons ci sa dalda in pertunzi schon da sai co ci va in avant also anti il ciao va la in avant la melodia un example questo qui a Claire oh ma saut er da ci quel toc es za disegni i er per ce quel toc es nasci ordina situazione amo tot divertenta un da nos temas la prossima mezz'ora belle storie del rest flot eschet dalla partita mes nom live fofa za division bundi
2: RTR da luz per vos.

0: Vupodauts a caserma nomner Sergio. RTR in mardi as 25 de oas de giavius un bon di, i precis per da quellas malincletas, aso ci zavegn titulà con un altro nom, Vai Ossa.
1: RTR, quai è il sempre vert del di?
0: Also, però, un di questi talks ci sto dalle belle prime 3 secondi, si sono sai co ci va in avanti, un classico. Un di questi talks ci ciuffa automatica manch meldra o amo meldra l'una. Nempe Paul Simon con You Can Call Me L. Adonta, il titolo è vera curioso, You Can Call Me L. Ed è sempre stato che Paul Simon, già in quelle anni un superstar, è annunciato per una parte col nome. E qui viene ossa El, also El era ni sbratunà. El ha però tutta la malincleta con humor e c'è la situazione isce absurda, c'è l'appunto scritto in toc l'androra. You can call me El. You can call me El. Tu puoi erma nomner El. E là vai tanto rater per un uomo, ci si domanda in giù ci desere stata la direzione in sia vita. Oz in diese di Jesse ci des... una specie di midlife crisis di mena grandes domandas della vita pacata da sainte in una canzone in cui ciuffa però all'istesso momento er buona luna e quella tagline ho sentito di entrare qui è Paul Simon con You Can Call

0: Ed è stato le 8:30, mardi a Vanura, ora per le novità con Maria Fiali.
1: En il Valais potesse il prossimo dies romper giù in una parte del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa seien las barrieres in la regiun e las instrucziuns ex numdere sguardar. La situaziun venia surveillada continuada main. En il sit de la Francia a furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 personas venides blessades. Plin avant seien pliras chases venides donegiades e pliras aeroports franzos eingi da combatter con disturbis per via del tornado. En il Stati Federativ American Nevada combatten els pompiers contra un incendi de Chaillom. Da terza la città gronda Reno seien entant già passa 30 chases venides destruides de las flommes. En tut seien 7 personas venides blessades, pliras 1000 personas han stui abandonar lur de chasa per motivs de segirezza.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
0: Oggi dai in di con un pain del total di comincia qua e l'amo con nuvolas o da fatta con pluvia durante la vama si veni però vi più sud e di veni vaira sulla liv ma son domas di riva al prossimo disturbi ci pisera local manc per un o c'è la pluviada partir dalla cellur non starà in giugno darà anche in tutto il centun tanto 19 gradi in giardinata e 24 anche la regione da qua era
2: vias e traffic.
0: Al pass da l'Alvra es sarà oz durante il dì per via della urs da costruzione in udà ningiun giuia maint ier dumauni pushmaun es al pass da l'Alvra sarà per via della urs di qua ad una delle 8 banura fin domasdì alle 5. Fat attenzione e buon viadi. Mezz'ora si presentano ad un Juan Zor Silvan di un gran semi. Non per venire, ci sa, forse al nuovo Tiger Woods, o almeno sulle piazze di golf. E spero le piazze di golf non sono quasi giusto anche ci stesse fare Tiger Woods. Però un gran talento di golf si presentano. Giusto il prossimo, si giovisce un buon
2: RTL. Danus per voi.

0: in blüda, ma ossa stoi nir quet, ossa stat nempe teigler bein sauet, tschai, rumur, c'è quisch quia es? Forza a moneada? Au c'è tora? Ixe tuni, scisa tuna una bala da golfi. Quellas balas da golf saun il loro sgolar fitch da lönch plus 100 meters e unci tuca pros melders golfists svizzers anti la categoria zot des dotons es Janis Lutz da Mustet. Nor el es golf impustit un sport ci pretenda gronda fermezza mentala.
1: In la ronda de golf a ciunure se ti es proprio momenti uccello toccolos. In combattere contro se set, da sapere stare al momento, bo patrocinare la devosa frida, a breve bo patrocinare la prossima frida, bo patrocinare il risultato. Sapere che ti hai sen o devon, aber ti sa, si sa un cibia tot, e quei si ieri il svita vita quel golf.
0: Nei, allora Silvan, Janis Lutz ci va attualmente in il gimnasio Mustè e ci fa allora la prossima stala matura. Il sport de golf è per el però da più come un hobby. E quel lessel allora er, oder per quel sport lessel zator dalla matura e allora un pa da più tempo.
1: Mia fine mira fosse di al prossimo mons via l'America e sve dallo college golf ci nominau. Cool fos de sveda la pli alta liga. Cool fos hier in grand pass, aber in pass ke porta lu fos meine Kiolesi indi.
0: Nei, Danier professionist da golf. Quai fis il grand semi da Janis Lutz da Mustesch. Wo lautsa war da pü da Lyon zur Finland des dot ans, ci vale appunto scoin des pü grands talents da golf in nos paese. Da glei al magazin da mezzdì, oz alas dudes, la dal daraini amo da pü da Janis Lutz da Mustesch, grands talents da golf.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Ad en Francia a furia in tornado passa 40 persunas en venides blessades. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En il Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Tenor la Vischnanca Randa seien las barrieras en la Regiun e las instrucziuns ex num de resguardar. Per qualquels movimens del glacier pendent en il ost del Weisshorn seien actual mein markante mein pi ferms e pi schwelz, sei l'intervall de surveillance veni augmenta, uscia la Vischnanca en il Valais Sura. En us gian all'exterior. En el sit de la Francia a furia in tornado de tiers de las Pirenees en la Vischnanca Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persunas venires blessades, 15 de ellas seien venires portades en l'ospidal. Pliras chases seien venires tonegiades, der prest 3.000 chasades en la Regiun seia la forza elettrica stada interrutta. Plinavant seien erplirs aeroports franzos stats pertucciats de disturbis en connex con il tornado. En el stadi federativ american Nevada combaten els pompiers contra un incendi da Chaillom. Da tiers de la citat gronda, Reno, seien entant già passa 30 chases venires destruides de las flommes. Tenor els pompiers venia questa cifra probablamein ancas augmentar. Dentant annunzien els pompiers era in progress. Els einen el frattemp sud controlla bun in quarta l'incendi, caina grondezia da 6.000 hectares. En tut sein finussa 7 persunas venides blessades, pliras 1.000 persunas anstui bandunar lur da chasa per motivs da sedirezza. A Haiti anco members da banda la notch passada mazza en una Vischnanca almain 20 persunas. Var 10 kilometers de la capitala Port-au-Prince, eines delinquents attaccia il center de la Vischnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differents rapports da medias seien ter las attaches venge fin 47 persunas venides mazzades. La polizia aia pudi cacciar en avos ils attacciaders ed aia pu spesurpia la controlla della regiun. Schils co-members della banda aien cun l'acziun voli senrecir u engrundir lur influenza ne becen conoscent.
0: La meteo.
1: Il di comenza ozzur trac e per part anc compliavgia. En el decurs l'avant mezzdì duai l'uradar in ani l'autra fase su eiva, il suo enter mezzdì pudessi local ma in puspedar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oz durante il dì serrà per via della lavurs da construzione, in adat ne gingiviament. Era da maun e pushmaun e il pass per via della lavurs serrà dallas oc fin das cinch.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Allora cominciamo questa vant mezzdì, das 25 da washt, si giuvisce a noi una bella pausa di caffè e al dai a stortinz i cici e al da oz. Eramo grande festa e più che fra un toc tuarta. Quai dal daini sco, prossimo qui a pro RTR. La sgratulazione si naturalmente ci non regala in eroz. Una cupala, una scadiola. Flot esce dalla partita, si giuvisce un bellissimo di...

0: Marco Grischot insieme con Stefanie Netzer. 364 Diz. Un Maunca di Mene, per fortuna non esi quel. Schlö, no desi als grande Fest in Balmesteir sind un non autavel anniversari.
1: La Copina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Bel dita dozza, svangicinj da Wascht. Eine Tschüff. Una gratulazione per un non autabel. Silvia Wittmer, a Sonja Marin Valmesteir, feste Gescia Oz, ses non autabel anniversari. Sinceres gratulazioni, si cigi gratulescia. Teigler RTR Oz, alla sduda gimezzi, lor dai, eramo un regalin musicale. Un regalin in forma della cupala, dai, os, sciavu cognosciate in cinci Oz anniversari. E allora telefonai ossa su 0800 20 25 30 e in vosnom trametaini la cupala, la scadiola da RTR 0800 20 25 30.

0: Ei, quando capita Minchadilla, Cupala da Dots va ad Inchun, ci des in Sicilia. Al telefono sempre Regula Monieti da Rabiu, sbondito una Regula.
1: Bien di.
0: Aber nu stein trametter la Cupala in Sicilia, la persona c'ha ella gratulesce e simplemente attualmente sti in vacanzas in Sicilia. Donna Regula, ci gratulesce lela.
1: Sì, preciso. Io le sgratulate mia figlia, la Loriana Monietti, che sta a Gioquera. Ha vivuto della tutto bene. Ha mondi vino va un bene, che tocca da qua. La gaudio momentan di Sicilia con suo amico. Ciao.
0: Ha la chance annunziata su della Sicilia?
1: Sì, è un po' da parte che raccoglie in giù. È un po' bene, è un'abitazione grazie per la mare, tip top.
0: Grandios. E oggi, questo è un perfetto di anniversario per Loriana Monietti. Also, c'hai tu che però petta, o da crede ce la va a Zalascia Maldüser, o da ce la va al mare, o da ce la va a Baina Mangiacciaina, cosa ci torna il di perfetto da Loriana?
1: Ja, io mi dicevo che c'è in Pacifico, un po' per la mare, un po' per spazio, un po' di in toppetta, se c'è in bien deserto, ho alti in glutena, lactosa, intolleranza, lo sto la tiunce facendo la petta, se c'è grif, se c'è nuova, se c'è idea.
0: In Italia dici, no, non c'è, da noi non c'è.
1: Da noi non c'è. O tu vado gli italiani, se non ben con quella glutena intolleranza.
0: Qua vai, era. Donna Regula, Giorgiain da qui ad avent in Sicilia sincera gratulazione per il 32 aval e la cupala quella tra metà e quaira e loro ce la venia già e arriva la cercera vezla e loro ci desarant la amo in regalini può festeggiare in quel segno ammoniata in pain anniversari. Grazie a Fitch e Della per il telefono.
1: Yeah, preciso. Grazie a lei Fitch di invidi a tutti. Grazie.
0: Della, arrivai Donna Regula.
1: Arrivai, Radia.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: L'impact moment è le 9:30. Io so annuncia Sergio Guetch, in Tinciai, Cugina, Ostue e Jotz. L'imna passata è stata sin viadi col Kikeri 6, è stata un'esperienza grandiosa, ma ho sentito qui per noi anche il studio e si accompagna il loro impatto moment. Sergio, se tu avessi da dire per c'è, avessi avuto da te in avanti tuttora per vedere te RTR c'è tema, dicessi questo in mince che stai clar.
1: Io ho 30 rotter pigli a Ciavazzini Safari da Montanellas, forse avete mai fatto che il safari da Montanellas che egli in soglia fare domani a Zursès, il è in safari da Montanellas ci viene faccia con bike, viene faccia in a tour con bike, 30 rind, dati gli allora i differenti posti, ci viene a sapere da play ebba dalle Montanellas e l'idea è sonir, ci viene in un'altra Montanella, l'ora vai a malasce deir è ideale ossa che els deis per d'aquell e perché il vin organizzò domang an Zursès
0: a Stent
1: Montanellas safari da Montanellas si va onz beple malia i vet schon da
0: ma direct
1: domanda su che ja panzi
0: na a Stent la bestia Montanellas
1: vai per va via pibot così
0: Ja, mi blera spass. I di no da nulla più stantus sco Montanellas. Qui schüblets. Ja, wo io ir susats per avere un pa mia quetezza. In loro schübli. Ok, also Montanellas, un grand tema. Ai, questo. Ja, gratulegio, mince, ciciandra.
1: Ed il reminent bunga cern Montanella, dati il scupara a Bivio, tra Giancarlo Toriani, che cugina, che las top,
0: okay.
1: Compulenta. Ebba, Safari da Montanellas è tema, più avanti su Vignanza erano visite da Daniel Telli, ele redattore del dizionario romance Grigion, e el vin a presentare una montata da Demplet, ci nos conosciamo el per un'altra montata il Mogne. Noi conosciamo quel Mogne con un grande martello per piccire palz in terra, quel pleto d'antante anche un'altra montata Daniel Telli, la quinta cenegna, che gli ha detto in carta.
0: Ok. Taigli, quando le Montanellas? Taigli forse è. Se vi vedo un buon divertimento con RTR, state bene e ci sono le orecchie.

0: Ora da Chamona oz Jason Zanazur Miran con RTR e gli Erbel Shiplova. Lovebox, anche avanti la sdish, agli microfone Sergio Guecci, Javishan Bunde.
1: Con buona musica, tras la stat.

0: Regurdenschas als onza 70 Uriah Heep. Il è in carta las disch, si isches d'anturn.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: En bona vancia Franks da Tigliozza da Godanier cercea vin la ciosa la quale vigna da screcia usceia.
3: La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
0: Ci ho una buona idea, 0800 20 25 30 e cercagne la ciosa ci è concepita per un'altra ciosa e una ciosa ci protegge ed è una ciosa ci ho una funzione specifica. C'è pudess che il esser 0800 20 25 30 si lessas ampruarda angivinar la ciosa ci cercagne per la soluzione datil da Godanier in bon a vanch francs. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci ho una buona idea, 0800 vanch 25 30 e con Klecch savez ampruarda Godanier Oz in bon a Vanch Franks. Ci les lanciar quella runda da G 0800 Vanch 2530 co anche neda ils ciavazins. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. C'è cercianza 0800 20 25 30 Proposta numero 1 Coe RTR Ceciosas
4: De Matilda De Rumpagnon
0: Bonde Matilda Ce Cercianza
4: Mia proposta fu il Von
0: Il Von
4: De
0: Il Von è concepia per un'altra ciosa il Von protegge Il von ha una funzione specifica. Il von. Ed è sgugent il jackpot, Matilda de Rungs. Il von cercianza d'antant becch.
4: Mostra, non può andare in altre
0: case. Gugent, gugent, ulteriores propostas per oz giaveja in bel de Matilda de Rungs.
4: Grazie, che milion. Adia.
0: Proposta numero 2, 0800 20 25 30. Il von e bec la ciosa ci cercagni. Proposta numero 2, vigna da ci, RTR ciosas.
5: Che è la fine Blumenthal da Rogein.
0: Bonne fine Blumenthal.
5: Mia proposta è il nuf.
0: Ado ci bec il von, allo il nuf.
5: Il nuf trova già in sicede fein il nuf, dat caul con ein la jacca con il nuf, ni la blusa.
0: Il nuf, cercianza.
1: C'è ciao,
2: è presentata Nicchi Scuira.
0: I valada stib girano avanti fino a Blumenthal.
5: Bien, grazie.
0: Grazie della partecipazione. In balde era vos fino a Blumenthal. Proposta numero 3 RTR Ceciosas.
6: Bien, Teofil, come on.
0: Adzo il von e il bec, il nou fe l'erbec. C'è cercianza, Teofil?
6: La guva da sigestata.
0: Savez repeter la proposta.
6: Alla guva da sigestata.
0: Adzo, è concepita per un'altra ciosa? Protegge? Ho una funzione specifica. Perché tutto in soglia dovrar che la gomma da siertat?
6: Per me è la causa di sluppare le camicie, senza mettere in che sta un tema, per spesso. Abbiamo la causa.
0: Cercianza Erbec.
6: Un boc.
0: Grazie della partecipazione. Bel dia Camons, Teofil de Rungs. Anche dus chances vets da ampruarda angivinar la ciosa ci cercian 0800 20 25 30 proposta numero 4.

0: cent, vanch, vanch a cinch trenta, e si beciotz, forsa e no treda, schon duman, savez ampuar da godanier bons an la valetta da 30 francs.
1: C'è ciauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Ampur mess e ampur mess, love bugs.

0: las novitats der RTR.
1: En el Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part del glacier al Weisshorn. E l'economia svizra e l'on passà crescida pi fitch che acna main specià. Jeles dies, per vus al microfon Maria Fieli BNG. En el Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part del glacier al Weisshorn. Tenor la Vischnanca Randa seien las barrières en la region e las instructions ex num de resguardar. Per qualches movimens del glacier pendent en il ost del Weisshorn seien actual mein markanta mein pi ferms e pi schwelz, seien l'intervall de surveillanza veni augmenta, uscia la Vischnanca en il Valais Sura. A Randa ai già il 1991 da in a crudada da crappa gronda. L'economia svizzera e l'on passà crescida pi fitch che finussa pensà. Scolas cifras las pi novas dall'Uffizi federal da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat a stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima una crescienza pi bassa da 1,4%. La ragion che l'economia svizzera cresce a constanta main sei soprattutto il consum e le investizioni all'interno del Pajais. E nus già in all'exterior. In il Stati federativ american Nevada combattono els pompiers contro un incendio da Chaljom. Da terza la città gronda Reno sei intanto già passa 30 chases venidas destruidas dalle flammes. Tenor els pompiers venia questa cifra probablemente anche s'augmentar. Tentant annunzien els pompiers era in progress, els ein en el fratem sud controlla bun in quarta l'incendi, ca una grandezia da 6.000 hectares. A Haiti, anco members da banda, la noc passada mazzà en una vischnanca almain 20 persunes. Var 10 kilometers de la capitala Port-au-Prince, ein els delinquents attaccia il centre de la vischnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differents rapports de medias seien las attaches venge fin 47 persunas venires mazzades. La polizia aia pudi cacciar en avos ils attachaders ed aia pu spesurpia la controlla della region. Schils commembers da banda ein cun l'action voli senricir u engrondir lur influenza ne becian conoscent.
0: La meteo.
1: E nel decurso dell'avant mezzì dovrai dar in ogni l'altra fase sui giva, il suo enter mezzì potessi local ma in puspedar plievgia. Le temperature maximali entrante 24 gradi a Quira e 19 gradi nel Val Rhein.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oggi durante il dì sarà per via della vursa costruzione in adat na gin sviament. Era da maun e pushmaun il pass per via della vursa sarà dalla oggi fino alla cinch. An Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via de Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Aglia microfone Sergio Guetsch, belisches a nossa compagnia da lunga, ischens an du sent il studio da radio Daniel Telli, redaktor del Dizionario Romansch Grischun, reiva sem visita las linguarias, anche in tancala mesaura. Gioiscen bel mardè.

0: John Lennon ter RTR il elas dija d'encart.
1: Las linguarias ter RTR cum Marietta Catomas.
0: Ed oza puspec una Daniel Telli, ele redactora tiglia DRG Dictionari Romansch Grischun. Bundé Daniel.
2: Gianji.
0: Che tema ast preparo per oz?
2: Oz lennus puspec d'ane giada in mia lavur da redaktion actuala. Per iscuorda da quei cavazzin che son gestos vit l'onor da redeger pil DRG.
0: Quasi en sguarda in til luvratori, che cavazzin ist da maias vit l'onor vedil redigeir cals deis?
2: Questa tratta del substantiv il mundi, in plait sur Silvan, che è data intonera il sur Miran, laudinins il mogn.
0: Il mundi, anc mai santia, ed il mogn è per me anza setz quel martel grond per picir pals an terra.
2: De, con quei waffen hai denton da fa nuot, nias mundi ni mogn, ed è io mezza in periode in conoscere quei plait per da cuort. Ja in plait che va nem lidonza, per quei kins praktikesche buga pli quei che significesche.
0: Che è allo la significazion?
2: Dat pliras in ei in toc prau ni pastira, kins tuca bugen, vuol di in slai bugi biestas in quei prau, in sega era bugel, in quasi spanel ni laiel schuelei, also in stilu in slai ni tin mundi in toc prau, per sozilvan scha munch in pro. Questa essere entrata per avere più tardi una pasta fresca, per esempio per le vacche da casa, per quelle vacche che vanno a d'alba.
0: Te hast decidato a places montadas?
2: Exact. Il mondo si era compilato in scamon explicit da pascola a biestia. In stossa vien quei connex che il spurs stavano privato già in loro muovel la primavera ed gli attunzi il fonds della Vishneunca, senza far safe, senza riscuarti il possesso privato dei vicini. Quei che si nomina scia i per Boal. E quella libertà del Boal nella pascolazione comina, quella veniva terminata del mondi.
0: Il mondi è con che gli è una sorta da scomond da lasciare eir la biscia nuova ci plaia della?
2: Già ben. A per decidere da vart questo scomond, veniva clamato ad una scinomnada vishneunca da mondi. Lei veniva decidio il termine del fa mondi, ni per surmiran fa mogn, il funz. Il mondo era in una protezione della cultura. Si era possibile da seminare il sers, ni da crescere la jarva, per se fa fein, senza che vacche, scaure e nurse sappien doneggiare il fons. In statuto di Tinizong, di Lion Mili Ocean Venciasiat, san ins legge che il moin sei an fin che gino eint. Perché il scamon della pascolazione libera, due gi cuzza tocca che la raccolta sei finita.
0: Scomonte protezion en dus aspects del mundi, on quels forsa da farenza c'è con la derivanza, il origin da quel plet?
2: Il mundi ed il mogn derivan del latin tardif mundium, che significa effettivamente protezion. Interessant è che il latin ha impristau quei plet del tudest vil mund, che vuol di meon ni protezion. E quei plet in tupenus puspe in plet tudest, genusen conoscene oz, sco formund, bevor munden ni mündig.
0: Interessant da vaser puspe sco cilz lungaz en colias en con loter ischans nias a saverci mundi ubagna mogn existen consont an sur Silvane sur Miran sco vei lor an otras regions.
2: Per bravuagna ate staus il muegn che munta quae solette mein uaul en baneu, also quae cintrien per so Silvan an banida sur Miran giurada, puter giureda e valadr giurada. Per tudesc panwald, ni schutzwald. En statuz da filisur di joan 1659, scritz am puter vil, vai am flau l'expression moin dalaris, quae mossa kins protegeva certas spezies da plontas, cun in scamonda terra elas.
0: Ins so, con che il constatarci il plet mundi, mogn muegn è deraso an plesses regions, dantant ci certas significazions parend ad esser limitadas ad en territori.
2: Exact. Den connexcun facts forestals, vini plet duraus pulmen mo a bravuagna contorn. A per fini gest am in altre exempel din diaver fitch local, scins di a riom ecker a mogn, vulque di i giut las pastiras d'alp colabiesce. Piamo las pastillas ad alben a ginas autras.
0: A puspe am prandia, inza c'è grazia fitch a Daniel Telli per quellas invistas interessantes antiglia mincia de redaccional diglia DRG, las linguarias era per tarlar elas in nostra audioteca online.

0: RTR il martedì da lunga las 10:30 ci s'allegra schon da questa sera.
1: Il Gelender.
0: Un tip per questa sera a Lyon, il Museum Regional Surselva è culissa dalla prelezione scenica per romanzo Madame Montouchi con Angela Colemberg e David Flipp. Els sa schluiten in differentes rolles e sa vicinen melodica manch alla Madame ni forse tutta gna bec. Ci era la bella donna misteriosa. Kella ed otras domandas vengono rispondeidas questa sera antil Museum Regional Surselva a Lyon. La occurrenza anceva alla Soc e na ulteriore presentazione Madame Manch Pushpe a Lyon è sonda alas cinch.
1: Il Challenger.
0: Fare neda in sacecian so forse anche mai facci.
2: In cinci vin cul velo chiua. O schon interessa la noteira.
0: E na safari da Montanellas, e na occurrenza domanga seira an Surses, discurinza surtlonder an pacas minutas.

0: Bravo Hits, 1190, Ace of Base, All That She Wants. Pigliagn peda per letteratura in til radio.
1: RTR Impuls.
0: I sentiz ad Impuls da Hanna Fluri.
2: L'an passò, sol già visò un spievel de champagne per l'anniversari. A posto in piccin, ci spò pigliar con sé in ua ci svò. Pel solit ven quist spievel però drovò i la posta da caffè. Ora sin l'opcia, col scondums sulla balustrada, guardant vers ils bösts a lur de lürt. El sta salda e spetta. Tut in una volta, ozl il spievel ed observa col ciosa i la distanza. El scut c'è da sanir, c'è e già giust vis una cratschla. C'è quella sai a ficcerera coincitet. Pleng bramma, a muessel in una luce a zoppa. Sun sia telefonin o l'un'app per chatterar c'è cent ci toce der c'è in uce. C'è que sai alla cana. Per me tu non tot quist uccels un po' simils. E bat però, c'è respetto a sa finci il prossimo smuessa. Cur c'è guard tres il spievel, vezzi eles griges ci sbatten da vos in frustier. Poc più tard, un cif sciur ci cucorta entre las foglias. La baretta naira. Ella ha un cent fitch melodius, ci comenza tuot da bass e diventa via più da dot. Per part imitescle era il cent da dot succels. Ella muessa una granda capabilitet da s'adatter e tuoce con quei tirs las spezies las più de rasedes in Europa.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Ospital regional a Ion duai mantegnair la partiziun da parturir. Ad en el Valais podes els proxims dies rumpergiu in a part del glacier al Weisshorn. Jeles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La partizione da parturir duai restar all'Ospedale regional a Lyon. Plin avant duai a Ervin avant esser possibil da far operaziuns durant la notch. Qua proponen la suprastanza della sana surselva, l'Ospedale regional e la raita sanadat surselva ad una conferenza da medias nua cals han presentà la nova convegna da prestazione. L'ultim pleden chausa an las delegadas ed els delegats della sana surselva. Els deciden il 7 settembre an Chausa. En el Valais pudes els proxims dies rumpergiu in a part del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa sein las barrieras en la region e las instrucciuns ex num de resguardar. Per qualches movimento del glacier pendente nel ost al Weisshorn sein actual mein markanta mein biferms e bischwelz, sei l'interval de surveillanza veni augmenta, uscia la Vishnanka en el Valais Sura. A Randa ai già il 1991 da una crudada da crappa gronda. L'economia svizzera e l'on passà cresci da pifitsch che finus pensà. Scolas cifras las pinovas dall'Uffizi federal da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat a Stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima in a crescienza pi bassa da 1,4%. La ragion che l'economia svizzera cresce a constanta main saia surtut il consum e las investizions all'intern del paiais. E nos già in all'exterior. A Haiti, anco membri sta banda, la notte passata mazzà in una Vishnanka almeno 20 persone. Var 10 km dalla capitale Port-au-Prince, eine delinquenz attaccia il centro della Vishnanka ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differenz rapports da medias, seint las attaccias 20 fin 47 persone venires mazzades. La polizia aia pu dice ciare na vos ils attacciaders ed aia pu spesurpeia la controlla della regiun. Scilsco members da banda ein cun l'acziun voli senricir u engrondir lur influenza ne becian conoscent.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi pudessi il local maindar plievgia, las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valrhein.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 hai da un accident nel tunnel dell'Isla Bella. La via è serrata in una due direzioni tra Rota Bruna e Rehanau. Il traffic veng via. Il pass dall'Alvra è otterante il dì serrà per via della vursta costruzione. In adatne gin sviament. Era da maun e pushmaun e il pass per via della slavur serrà dallas 8 fin das 5. An Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Che resentits vos outers, si sentits quella voce

0: e una certa quietezza, reflectescia ella in certo equilibrio. Equilibrio in tiglia vast senna del pleto in una gronda montada per Paola Mia Cadonau. An connex con la domanda c'è Gida da Catariglia senda la veta dei ella.
1: La creazione per se sette è in processo che credo anche venne di più da tier a quel punto che sono bugien con me, che vai a bugien ci che sono e ci che vengono.
0: Degli essere in armonia con sa sezza racchinta Paola Mia Cadonau in tanchella mezz'ora. Al microfono Sergio Guecch, Allegra.

0: Ella è nascida a Tusang, si mamma Martina cercava in lì alternativ per lasciarneirsi il monte sia figlia. Ella è nascida il prim da maggio il 1999 con nom Paola Mia Cadonau. Ella ha fatto la scuola da talenza senna musica a Lyon, che il ci ho allo manu ella a 90 turic, che il marcea ci ha davanto il Davos o Chons il Dacia per la musicista e cantadora.
1: Io credo per me è più importante di un evento che ho, di non avere un grande, di essere più anonima, di prendere un conoscere più gli altri che fanno il mio tempo, che muovono le mie nuove direzioni in quel che faccio. Adesso sono io scelta più 8 anni a Turice, adesso sento che non è una voce. E io sai che è importante per me, se non è una voce sta, ma di non poter essere che ho plagiato con quella. Sento a dine puspei che vai già nel giù sin ruau sco cheo. Slega le da di un pilonce ne ven, che è in amicete da tut.
0: A Turicia la Surselva in che gli abbecciang la destinazione finale in so ir probabil Zurilz con Feinz, Paola Mia concedaci la Svizzera Porsche becciavon da Horizont per sa sviluppar enten la musica i seia nia streccia ad ella e na destinazione ci corrisponda a sis giaveiso e la piglia a Meira ella les irve sen l'insela.
1: C'è un merito che ha successo in Svizzera a Cibo. E io ho visto che in Svezarva è un po' orizzonte. Io sai che è mega, mega coole band, che è coole, talentate gli out, che fanno mega interessanti orti, che vengono in Bodi in Svizzera, perché è un po' che mi è stretto. A me viene sempre un esperto, che mi è stretto. In questo luogo non c'è nessuno e io ho il sentimento che ho in questione che è un si senti bene e non è un più grande mercato e quello che dice che ho questo cliente che stretta in Svizzera è musicalmente quello è un totale altro also leo si tratta di scibia per la musica scibia viene da leo e io Ich habe schon immer den Brennern genuschen der Szene, die sind irgendwie kurios. Ja, neue Leute, die Lubran zusammen, neue Leute, die Inspiration. Forse eben so ein Konzert. Aber es geht schon, wenn du selbst bist, ist in Beatung, ich muss es implementieren. Ich weiß nicht, zum Beispiel ist auch nur ein Mann, Jackie Fetch, also eben kein Produzent, aber ich mir schaue,
0: Paola Mia ha dann tante Plans per sia vita artistica per saver sviluppar ven avant scu musicista e scu persona. Paola Mia Cadonau racinta anche da dena experiencia da stat faccia con un bun cumarat. Che gli an pac moment.

0: Paula Mia schreiva canzungs con bungas vibrazions e harmonias. Da sia plema sonna dantant era nascer temas in popi critics.
1: Ja, vai bia discussions con amici ed amiches che fan e-musica, che viene dine per spettel punct, che scrive in canzun, che fa mal a cici, ni che fa vilaus cici, ni che viene in novas demandas da certi liaut. Et la demanda è dine scovanz in turn con quei, ed io ho quittel, sinz salaien, sinz cici che scrive canzuns, lu, it's part of the deal. Quest instosch go schattier quei, perché tot quei che fa o nus, ni mei. Also schau stoss studi già, ah, usasch bo scriver, so de meu bab, per wieder ki fa forza male, del du dice che vai de gi. Lu sai, schau bo esser quella musicista che ho visto essere.
0: Essere sassezza ed essere in armonia con sassezza è essenziale per Paola Mia Cadonau. Parte da sis equilibrio è il essere in turno comarates, amiches, comarats, persones ceres, cienes, cu vitamina positiva. Questa stat o Paola Mia savia visitar sis comarat da adolescenza e con scolar Matiude funds ein den Laval Frisal per far musica anzemen.
1: No, ich betrachte mein Studi wieder gweig, er ist mega bi. Et nu sessen propi nu sessen kerschi sin zemen en schim mega importants on so was en teus identer. Du di stred is set is forsa mega importants on serns einfach en zemen gie noch, wenn fach musik en zemen. Et Ausser war auch ein Teuge, was ich gerade erwähnt habe. Quelle Kollegiation, die uns erwähnt. Schon ist auch speziell. Ubi, da war immer Teuge, letztes Jahr fisch Kollegiaus mit Geo, mit der Natur, mit unserer Kultur, Romanche. Und war auch Ubi, mit Eltern, den Flanen, was ich gerade was ich sage, ich schreibe per Romanche, die konnte leben per Romanche. Ja, ich ja in meiner Casa das gehört auch bietet weil reconnecten das mit quelle Musik kommt der ist auch ubi.
0: A tornare alla Serieis Romances con un buon cumarat Paola Mia Cadonau è stata il Davos giust da questa stat enten las domondas filosoficas davart il sen dalla veta ella dei
1: quei scine greve domanda c'è che il sen la veta per me si crei. Da Grazia, a Sorvigny Grazia. Mhm. Et Maiteneri, se sviluppat, se go. Ja, Maiteneri.
0: Paola Mia Cadonau, parte da nostra emissione Veta e Creta via Play RTR.

0: Con RTR Actual informò las novitats con Maria Fiali.
1: La partizione da parturir duai restar all'ospedale regionale a Ion. Prin avant duai ervin avant esser possibile da far operazions durant la notte. Quai proponen la suprastanza dalla sana surselva, l'ospedale regionale e la raita sanadat surselva. Las delegadas e les delegats dalla sana surselva deciden il 7 de settembre in Chausa. En el Valais pudessen els proxims dies rumper giu ulteriures parts del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa seien las barrieras en la region e las instructions ex num de resguardar. Già ier seien rut giu almain 3 parts del glacier pendent, da wart il volumen de questas parts na possins actual main angtirna gut, uschia la Vishnanka. L'economia svizzera è l'on passà cresci da più fitch che finus pensà. Scola cifras la spinovas dall'Uffizio federale da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat da stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima in a crescienza più bassa dat 1,4%.
2: La meteo.
0: Fis bun schi vets umbrellas cun vus otters il sevamats de poglia nomnada manc local anc dar plivgia las temperaturas maximales entranter vancia 4 grazia coira e 19 grazia an Valragn duman e pushman el malgro neivlas savenz sulla lleif e ides er rastar sic.
2: E traffic.
0: Sen l'autostrada a Tredes in direzione Sit, dat il colonnas in direzione Sit tranter Coira e Panadoz, che gli hanno conseguenza da den accident ci è capitont il tunnel da Islabella. Il pass di Alvra e Oz durante il desaro proveia da lavors da costruzione e dat Nigno Svia Maint er Dumang e Pushman e il pass proveia da lavors saro dallas Oc finian alas Cinch e Anna Valcalanca resta la veia Trantermolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Tanto in avanti la situazione da traffic già precaut, già vi già in buon viadi. Regordencias al Zons 90 Rockset.

La tensiun crescia. Il plaschair er, cun RTR in fevra da tschatscha. Annunziai la preda mince di alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da tschatscha per l'an proxim. Partai con nus vossas fotografias dals pli bels moments da tschatscha e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da tschatscha. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: E der letzte RTR il Mardei sto vancia las dodeschiglia processa davart la bova da Bondo o ancette na survista vanza pront per vos oter sent il news sticker online nous tignagna vos oter sa seglia curaint da quel ci capeta anc kels days Georg Luzzi per sequitescia quel process c'è vigna spicia Oz
1: Oz va mes di seguen iz ulteriurs pledoies da d'un collaboratur da l'Uffici Cantunal e dus collaboratori del Comune di Bergiaglia. Tanto da adesso il plaidoyer della Presidente Comunale da quell'Eada, Anna Giacometti. Curce questo un tras an tutti i cinque accusati a munia della possibilità di torposizione in forma di una replica. E ora seguiamo il plaid final. Se quella alloi fin già otto per domani, quai restiamo aperti. Il giudice regionale Malegia ha informato che la sentenza viene comunicata il 4 di settembre.
0: I va per la domanda se il responsabile dovesse studiare sarare la sendas da viandare in la regione perché ci vede do musa mainz per una bova possibile e sapesse perseguitare quel processo via newsticker online rtr.ch sarò ir in tema o sent il magazzino da mezzo a partire dalla 12.

RTR accompagna vos autres eglia mardi an 7 minutas eilas dodes punctual piglia magazzin da mazde Tobia Faler e Olivia Christen surpeglian. Tant da me piglia momenta lia microfone sto Sergio Guetsch. Giaveis buona patet, finiam pitart.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La partizione de parturir all'ospedel da Lyon desnir Salveda, la sana sur selvo dit oz, scu e perce. A Puntraginia es ien avent oz il process contra cinc accusos ziava la catastrofa de Bondo, nus venz als details. E l'ura voce oster nus rencia pa la Madame Montouchy.
2: La Madame Montouchy era una donna misteriosa che ha maritato tre gare e lo deve dire in ambivalenza, discussione su chi era quei e chi ha la propria faccia.
1: Questo è un touch di Ulf Candrian, che si può riguardare questa sera a Lyon, e la quinta di chi c'è il touch a strada e chi c'è la Madame Montouchy era per una donna. E per emozioni, voglio un po' più tardi in nostra emissione.
3: Quei mi stanno reaktionsgriff an erst so stau mai mich dann kins war schon wieder Frieden Ticker geil aber erst in se super wie Londoner alle Runde ki reagiert tut ihnen Ticker mal so nach.
1: Janis Lutz ist ein junger Golfer der Muster Ellens Quinte der sie Passion per quel Sport. Mir Name Tobias Faller flotsch der Glasent. L'ospedale regionale sur Selva Lyon des mantegner se partizium de nascentes, qual o contra l'intenzione del Chantum. L'ospedale, la sana sur Selva e la rai de Sandet sur Selva, em informuos la publicitet, scuccia qued essir in avent col provvedimento de Sandet in sur Selva. La Selina Chistel rapporta.
4: Il Spital Regional sur Selva due Vinavon resta in spital acut cum provvediment stazionar a Lyon a cum mantenere la partizione de parturi, sco è il managi d'operada noc, a scian ils responsables de la sana sur Selva, il Spital Regional a la ret de sanadat sur Selva informau ad una conferenza de medias. A cajun de quella han els presentau la nova convegna de prestazione che compelle le spurgides de totes instituzions de sanadat de la Surselva, sot il tec de la reit de sanadat Surselva che valen avend il gener 2027. Il Davos pleide in causa davart la convegna de prestazione an las delegadas ad ils delegai de la sana Surselva il 17 settembre.
1: Da Lyon medens in Engia d'Ignota, a Puntraginia vo in avent il process per vide la catastrofa da Bondo avent 9 anni, che vo per la responsabilitet per la morte dat 8 victimes. Accusos sum 5 persumes, qued eran dal 2017 a persumes in differentes funcziums del Chantum, della Ginencia Bergiaglia o scu experts. Trentra els accusos es er l'anteriura presidente comunela Anna Giacometti. Al Georg Luzzi rapporta.
5: Il plädoyer durem püsses urs, il jurist del singuls mandants nüssen ora mincia possibilità de clären in detail mincia telefonci des nüfat, mincia mailci des nüscrit. Mincia se züde vegn analisada fin a til detail i va pres per il jurist per argumentare d'improvar da dischergiar al mandant. Il plädoyer se concentration ora van tot su nas decisions che la commission da prival da quelle ada a trat las ultimas dus efnes in avost avant che la boda is propcia nüdeo. C'è una simile boda non sia previsibile, c'è l'expert indipendente non ha voluto in andare la situazione, ma ir c'è il sviandante che sono morti la Val Bondasca sia inizialmente consciente a mangiare un privil. Questo è per esempio il singolo plädoyer. Il plädoyer di una notte tutta di davano tutti ammuniati la possibilità di torposizione in forma di una replica.
1: Al processo si terminò su Maximil Menstreis Dis, la sentenza di essere pubblicata il 4 settembre. E da Puntraginia guardiamo ora su Sommel Valais. Lo può essere un pergio una parte di un vadret. Le autorità sono allarmate. L'Olivia Christen ha i dettagli.
6: La situazione al Weisshorn sulla Vishnanka Valesana Randa resta tendida. Irens ha distacciato più parti del glacè e ha da almeno tre sbuvate alla Vishnanka Dic, sin du mondo dell'agentura di novità Kisten SDA. Per cui la Vishnanka da Randa decise di aumentare la sorveglianza e potesse dare ulteriori sbuvate se il prossimo dis. All'urdel vici hanno le autorità fissate in una zona di Privelkins na poa di interim bici entrare. In avion della Suisse che era in via da Chicago a Turicia a stimidar la route de Gaulle ed atterrar ort programs in las Azores, la gruppa d'inslas en l'Ocean Atlantic. Per vidi una sovur chimica a bord all'equipe facin clom d'urgenza, ha dici il CEO della Suisse, Oliver Buchhofer, avant las medias a Turicia, la ragion per la sovur che en neang bec sclerida. Cinci passagiers ed inco membri d'equipe en its preventiv, meinter il medi, per vidi rida ils l'armans malessere mal il ciao. La Swiss volang oz transportar las 238 persunas che eran a bord sena vos en Svizra. Sventrina Stad cun undas de cialira e secira pretende la partida verde Svizra tranterauter kins stiafescia in secitrat de stadi per la protezione del clima. Avant las medias a Berna alla presidente dels Verts, Lisa Mazzone, criticia che il Cussel federal e surtout il ministro dell'ambiente Albert Rösti saia passiv. La cialira e la mancanza d'aua ha in periclità persunas cun basen de protezione e l'agricoltura ha agi grondas perditas per la raccolta. La Ton vuole partire manare nel Parlamento federale in una debata urgente davanti la secira e la cialira. L'economia svizzera è cresciuta l'anno passato più facile che quinta. Il prodotto interiore brutto è aumentato per 1,6% comparato con il 2024, ha comunicato l'Ufficio federale di statistica. Il segretario di Stato per l'economia secco aveva quinta con una crescita economica di 1,4%. Crescita dell'economia svizzera l'anno passato soprattutto grazie al consumo delle cesare private e le investizioni all'interno del paese. Bain alla Svizzera exportata più che importa, però en ils imports augmentats più ferm che ils exports. A Basilea vuole la polizia impedir una demonstrazione pro-Palestina, bec l'ubida che è annunziata la sonda. La demonstrazione con il titolo Death to Zionism, pia mort al Zionism, na possen ins bec l'ubire per quai prendien ins misiras, a comunicare la polizia centunala da Basilea. Tenor las autoritats contrafa la demonstrazione planizzata als drets fundamentals, per vid als appels explicits alla violenza. En la comunicazione della polizia ha il nome che la cominanza di Dieu doaia sa sentirsi gira e quai da tot tempo.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Madame Montouchy è un tocco che può ricordare questa sera a Lyon. El tratta da una donna con una biografia insolita che ha vivia in Gerslös, Trent Rotter, Erin Surselva.
2: Allora, nei tornai da Bordeaux, a Sagogn, a Leua e a Luan Preuden conoscere il secondo uomo, qual era un hotelier a Firenze, ed ella e Lupus Pei ida el Jester, ed a Lumaridau e l'Italia la terza gana.
1: Depuis de la Madame Montouchy, un quinte l'autour juste scoprosem. E più tard, mudens del teater sulla Plaza de Golf, Janis Lutz, dis de Sedzves, che sei un perfezionist.
3: Coi stade mie, zers moments ente pois, quoi se muosse in qualche tot qualche vendeche mi del coach no prendo grasco sisco critica abbia esso mio meglio lesse di
1: de sies ambizioni sulla piazza de golf udins de più in un per minuti ed ora se guardenze ince sulla situazione del traffic e sul sviluppo dell'ora in Grigium
0: la meteo.
6: Il suo intermezzo dati una mescida da sulegli e nivels in sto quintar con uradis locals. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi, in surselva tra 19 e 23 ed in legge di notte tra 19 gradi. Da maune giv, desi per gronda part sulegli e sic, malgra in cins nivels, divin puspe pli ciaut, la mesemna pon in quintar a cuire con 30 gradi quai, grazie al favun.
0: Vias e traffic.
6: Per il lavoro di costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, tra tra Crapalfi e lo Spizzi, qua infine la Saira la Scinci, in adatz ne ginge via ment. Ed in Valcalanca resta la via tra tra Molina ed Arvigo Serada, qua per via da Bovas.
1: A Jonas poi ragordere in c'è fin la fin de quis mais al Teater de Stet sur Selva. Sul programma sunt trais produzions ed una de quelles es una prelektion per romensch. El nom Madame Montouchy, scrit al tocio Ulf Kandrian, prelet venial dat Angela Kollenberg e David Flepp. La Lise Bertocco discuria con Ulf Kandrian so de sia Madame Montouchy.
7: Per Ulf Kandrian è il primo che Kinder ses Theaters vemusaus alla pubblicità. Ils due actors professionals, Angela Kollenberg e David Flepp, scovieren durant una buona ora ils misteris della Madame Montouchy. Quels hanno fatto un po' testa agli autori Ulf Kandrian.
2: La Madame Montouchy era una donna misteriosa che aveva maritato tre gatti e lo deve dire in ambivalenza, discussione su ciò che era quello che ha la propria faccia, a nuova venida.
7: In massa misteri spia intorno a quella Madame Montucci che aveva il prenome Mengia. Veniu sinella e Ulf Kandrian per quei che una fotografia penda in industria a Sagogne nuo che l'autor e ecerciu si. Ma propi es el venius chafaus della dama misteriosa quella surpreu in lavur scientifica per in hotel a Flem.
2: Also quei ci menza dau con una domanda della famiglia del Schweizerhof in Flem che aveva brevs per romansch. E di avello un c'è da transcriver quei per quei proiecte din codis vai lo realizzare che qualina brevs in lo propi dat ella descrittes e lo vai asco se veu combinà avai giù da pli informazioni tutta in una surda sia vette che l'aveva scritto a sia amici che abitava lo al Schweizerhof da quei temps.
7: Con le ricerche e gli autori venivano su in quale storia della donna misteriosa che nascide il 1867 a morte zu Kuhlsons 1930. Ascia sai lo sei in teg da pli dils treis mareus.
2: Gli am prim spus che la maridau lezzera con lezzera lì da scuola, lezzera du sons bivels che ella, quella leccia lo bu funzionau, a lui nei tornai da Bordeaux, a Sagogne, a leo a ella lo am prudem conoscere il secondo qual era a hotelier a Firenze, ad ella lo puspei ida el jester, ad a lo maridau all'Italia la terza gana.
7: De pli dils tres omens è denton bostau di rui. A quei è una locca che Ulf Kandrian aggiude sarà fictiva main in sia drammaturgia. A scea al dau a mincia spus in agen caracter. Il prim spus, il John Rist Schmidt de Sagogne, che è emigraus con la mengia a Bordeaux in Francia, descrive il autor a scea.
2: Quella è una rolla intega ambivalente, quel è da dina vart carezzont, da cella vart è l'entic il patriarch che vuol manà quei hotel, tutta una famiglia, quei intigin tip che in sabo del toccia fa.
7: Spus dus era John Rist Kandrian Orions de Sagogne. El veve in hotel a Firenze ed era, tenor gli autur, in om con temperament del sit. El toc tuna quei ascea quell'antau per l'emprima gala mengia.
8: Buongiorno!
9: Buongiorno, cosci ad ampliare vos giovis?
8: Oggi non mi us per prendere in caffè, per prendere in conoscer vos, mi fa piacere.
9: Mai?
8: Già bene, avevo raccomandato da fare conoscenza con voi.
9: Ma vos, se vai son che son riformata?
8: Io sai, ciò che avessi notato un interesse per vos, donna Schmidt.
9: Che son io per tutti, mingia.
8: Mengia.
7: Ad ascea è la mengia ida con suo niev spus a Firenze. Suenter la morte di John Rist Kandrian è mengia l'umarità dell'Italia con dottor professor Pietro Montucci. In om un pau dubius cadenton dauedella il nome conoscent della Madame Montucci. Il toc Madame Montucci scuvira in un altro misteri davanti la figura alla vetta della mengia Schmidt, Kandrian Montucci. Le ricerche del toc ad enton esclareu in qual malcapiencia scopre esempio quella della fotografia che pende a Sagogne e l'Ustria.
2: Quella via decina della fotografia è quel probabile la mamma di Della, che fa da plissen che la fotografia di Della che la preocunda sia mamma, che era morta Baul, teneva sì quella e che lo ida neven sia la fotografia stata a Sagogne.
7: Madame Montucci si ferma os denton al Museum Regional sur Selva. Leo dati in a trocca della quale il actors David Flepp ed Angela Kohlenberg scuvirano in qual misteri della donna de Sagogne, Bordeaux a Firenze.
1: Al tec vemo so quita saira la soc a Lyon ed una seconda volta in Sande ci vegna al 29 vuost il rand al Theater de Stit sur Selva. Dal impissamens surda Madame Montucci in zosa talas balas de golf. Una balla de golf tratta in andret da d'un profi, quella svola senza problemi sur 12 meters. Golf ha in grigium una lunga tradizione, una delle prime piazze de golf in Svizzera, dava qui già dal 1891 a Samurezen. Due anni più tardi si fondò il più vecchio club de golf della Svizzera a Samiden. Da spetto c'è golf, ti la spiorta de sport in grigium e quella produce ad una dei suoi talenti giovani. Per esempio, Janis Lutz della Surselva. Giancarlo Candinas, ogni contro el a Muster.
10: El a Jo Jones o de Muster a Sheldant sil bal de golf, lu sa qual sgula lunch, fech lunch.
3: En media cul schlega pilung tun jo en media 260 meters, also el gole 260 meters.
10: Janis lot so en su element schel sa di scur de su grande pision, ed un pi fech schel sa esser sil plans de golf. Ad als Kvetsinske caracterisation el sco jugador.
3: Ambitius, les dico in una disciplina, et mordius.
10: A scheuil zur Silvanke saud actualment ils meirs diesch golfists in Schwitzra e la categoria ujoc. Eun sail den ton bodi di casu minci di molsport de golf. Al moment fail an al gimnasi all'autoron matura. Tutina. Golf ha veniu als de vasons ad ina pi important per Janis Lotz. Quel sport che el descriva su un dante main.
3: Io, quel bivi di quel sport che quei dinanz in combatten contro se sets, ti has negin che ti has da la colpa sul plaz, ed io son fascinato col sentimento di toccare una balla più o meno perfect, ed se ve fa quello più e più sevens.
10: Daulen prima ga golf, alcun si ha da Jones. Di gesi lo semplicemente stau in hobby, che el fedeva budien duron la stat. Ma lu?
3: Qua il ciet von tre zons lessus dios il tirzon, che io hai, se fa gen che io ves, forse tutti non in tec talent per quel sport, e son mius mordius, e sentivo che io fec sperto di lup, ave lui mavi un cuscis, e lui eri sicuro in tec la demanda che io se fa, e lui hai tutti ne decidiu de calar cuscis entr le scuses che ho regionales et grigion.
10: La pisium per il sport de golf pi gronda. Oz trenesce al Treustor con quattro gare di amne a Domet, l'usa al sevenze turniers in Svizzera e in Terra Tudestia, nie e l'Engeltiare del Schonstaus. A cui tutto spel gimnasi. A scioia soia un po' un act de balanza dentro scuola a golf. Oi detti nominato moin, jamnes calzoglie de plis il plans de golf che in stanze de scuola. El vege den ton al sostegn della scuola.
3: Io hai la una un deal che si dica le notte con Stettien che qui è ok. Aber se io vuoi sempre le dire su ne tutti non tega ambizioso a scuola e vese lo buo bugiene si dat bugad in una super nota.
10: E se il plan de golf ha il fatto in qual scuola di voi ons. Am priu biaso del sport ad es ur de se sets. Tecnica moin zu jela dina staus ferms. E la den ton realizau con importante che la part mentale al sport de golf. Del Juven coi Spellplatz in Tibro Seuvel a ein Priu de tenere mi strenglis emozions.
3: Io mu savel in rade pli, aber coi au stu un brenne de mu sa pli palk. E mich ton in palk a stu zedig. Aber coi mich ton e reaktionsgriff a ne su stau mai mich ton. Kins va schon wieder fried in teker gai, aber es in se super wit londra la ronde ki reagesse tutti in teker emotional.
10: Per se miura a veni pi ferm sel ciao, le vure le scioia e schon insieme con un trenader mental. E ciò che gli di el o in exercizi de flat. Ed è ipnose de sport a gli el schon fac. Sinz au da quoi sentin se che Janis Lotz o un pau in perfezionist.
3: Quoi stade mie zers moment se ente pois, quoi se muss in quoi che tot quoi che vendeche mit il coach no, prenu gas quoi si sco critica, aber io sono mio meglio l'SD, ed che vedo l'odina sperti in sbaglio di mai. Esce d'un in una fede buona onda, nisce o godogna l'intornir che vedo l'odina sperti che è negativo.
10: Per giovane Jo Jones, che è parte del club de golf de Dome e del cadre regionale de Swiss Golf, oggi in process, in imprender, a cui di per di, trenamento per trenamento, turnier per turnier. El imprendi pi e pi fech de dien tuon cun squetsch. Quei squetsch coi di per di den tuon. El se regorda de din turnier de juniors international a Luzerne de Kurt.
3: Io sono stato prima e seconda io davon, ed l'imprendi vado in ronde che ho mai dau, E quel special per me, lui era per me greve de on di sta il momento patrachiava la prossima frida bot patrachiava schon il risultato che esce e io ai lo sentivo quello sto as ros non schio veniva il nervus ed era un ciao due stress frides sul platz
10: la fin o il tutine venus tierz e quels moments che giden sin so ia voia al so silvan siem ja di ne carriera de golf a vol prender pass per pass
3: mir fine mir fose di als proximons via l'america es we dallo college golf schinum nau Kur fuss, es ist hier ein Grand Pass, aber ein Pass, ke porte lu fuss meine Kiolesi, indi.
10: Per quoi, le vuri anis lots. Ke di den tonne?
3: El Sport Golf, ei zigir in mia Pissiun, lesse di, et prenn, a mia vete schon einen grande Part, aber tockel dros, ja, und in mo in juk, et di desas bode fina mia vete. Ci vei in de vivo, de quei in die, quei fei bi, aber Golf ist hier bo tot a mia vete.
1: Janis Lutz, un giovane talento golf in Surselva. Giancarlo Candinas so discorria con él. Vos weiss odi al magazin de mesdì, quist mardi al 25 avuost, responsabile per contenia Selina Chistel, l'Olivia Christen, omis insemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler, in avent una pacifica posa de mesdì, e scese zentia l'andervi, un buon appetit!

0: Mardè il è la dodo giamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival anniversario in compagnia da RTR. Al microfono Sergio Guetsch, lascia gustare le storte o il 25 d'agosto. È il dedo anniversario da Silvia Wittmer a Santa Maria Valmüstair, la giubilare festivescia il complion da 90 anni. Ciara mamma, nona e tata, per teis 90 l'anniversari at gratulain da cor, giovijain sandà fortuna e bel melder per l'avenir, un ston grazia fitch per tut quai cia tu fasch per nu, la festina sarà ilura in sonda. I gratulation Nelly con Aldo, Flavio con Anita, Chiara e Dayan, Vanessa con Martin, Cedric, Bruno con Tania, Sofia, Leoni, Gianluca, Eva e Zoe. Gratulation da tot cor oz pil 90 l'anniversari da Silvia Wittmer. Il regal da musica è in hit dils Jauers, il veglia ciaciader dal Wat da Tamangur.

0: Tunga schon un po' da salezza, da ciaccia, sarò allo a partire dallo trem da Puspè anti il nostro programma da radio, cura ci la ciaccia anceva Puspè. Ilz Jauers, esto ozziglia giaveis da musica per fare un plagiair piglia 90 l'anniversari da Silvia Wittmer a Santa Maria Valmüstair. A Degna Bell era da poter regalare il coupegno da RTR telefonò o oz Regula Mognetti da Rabius.
1: Io le sgratulate mia figlia, la Loriana Mognetti, che sta di Uquera, ha vivato della tutto bene, ha mondi viveva un bene, che tocca di co, la gaudios momentan di Sicilia con suo amico, ciao.
0: Ragion, olla il auguris, piglia 32 aval da Loriana Mognetti, e con che il ernia procuroci ella, survign ozil cupegn da RTR. Giavijan, bler plageire, venavant, bellas vacanzas an Sicilia.
2: Danus?
0: Per ulteriores gratulazions inclusiv era giaveis da musica 0800 20 25 30, i savez scigliò era termetter auguris per WhatsApp 079 200 70 07.

0: 0800 25 30 per esser parte da quella emissione da gratulazione. Se vagna una auditora da scuol, aglia telefona allegra sarà una planta.
1: Allegra mensch.
0: A chi lessas gratular?
1: Ve sien gratular mia biadia, ci vien ot squindes, e la nom Leandra Palmer e sta ora Ramosch. Ed ella è una chiara matta, una furbata, ma una chiara matta, e la viene ad una di sé a fare la visita. E ella si vede tutto il buon, perché c'è la grande, grande sommis, e la lessi in Nuova Zelandia, a stare in un'on e dire a scuola, e questo bel ci sa oggi in bet.
0: Già vejanci che il garteggia ci quel semi va a navigor per Leandra Palmer da deir e non agli ester per amprender trantarotter er il lungaccio che scucci in se conosce era da d'otras famiglias am scu am vigna festivoci gli anniversari da Leandra Palmer.
1: Ma al bap is disperare mancio occupato questo saire e la sta col bap viramos. Il resto della famiglia è più da lunch da 20 e ella viene pronò con una mia e loro fanno una buona cena ed una torta e qua è buono. C'è il contorno da voi allora alla fine di fine alla festa.
0: Allora Leandra può s'allegrar a mince cancer da questa sera e per ella vanno a essere pronti il giaveis da musica e in tetel da Rastò 3 che gli ho in motif Saraina?
1: Sì, qua è una band che ha pur giusto tutti registrato tra i due stocks. Questo era il primo che non temp e sono 3 musicanti e tante volte riserse il BAP ci fa musica. Il suo nero chante in Schnamos, qui chante in Moncinotter, ma il fa blare musica e Leandra chante Eriant e chante il Conservat e la Giro Gust.
0: Sen Giaveis piglia Kinderjava l'anniversario da Leandra Palmer, Giavisagna, tot bun e questa sera in una cola festina sarà in una planta.
1: Grazie, Fitch.

0: Arrastò treis il giaveis da musica piglia kindeshava l'anniversari oz da Leandra Palmer a Ramosch. In a giubilara ci abitescia an Val Müstair, po ossa s'allegrar da auguris allegra Marlene Solinger.
1: Allegra Sergio.
0: Scuola nom la giubilara?
1: La giubilara nom Silvia, hai Silvia, se tu teigli giù sul radio, se te lessi gratulare per questo 90 anniversari, e ci hai visto tutto il buono, e buona santà, e fortuna, e tu sei in avanti, cofinosa, e ci siamo te in gamba, tu vai giù sulla tazza, per tua figlia, e qui vai giù con l'auto, e la siamo sul bain, e... Te la giavusiamo una bella festa per il 90 con la famiglia.
0: Ok, la facciamo con la musica da Beatrice Egli, insieme con Haim, vero?
1: So schön kann's leben sì.
0: Sì, allora, giavusiamo, buon divertimento alla giubilara con il giavus da musica, il auguris da Marlene Solinger e ven avanti una bella festa d'anniversario. Saleitz an Valmüstair, Marlene Solinger.
1: Grazie, Vic. Sergio, arrivederci.

Una ulteriore giaveisce da musica oz per nostra giubilare a Santa Maria Valmüsteir Silvia Wittmer. Ella complanesce il 90 avel Beatrice Egli e Heimweh on procuro per quel cincetch musical.

Sche dat forsa novs calzers pigl anniversari per che bec new shoes Paolo Nutini e sche vessas erank gugent gratulò oz pil zonz savez far che il con telefonar ant il studio 0800 25 30 ter meter auguris per WhatsApp 079 200 70 07 Ivan Anktimp.

0: E terletz RTR il mardè con gratulazions ils 25 d'avosti vagna agli telefon e na gratulanta da Ramosch. Allegra Mengiafila Luzzi.
1: Allegra Sergio.
0: Ma due persone spon s'allegra rosa.
1: Hai. Una è Iris Neff, quella complice e nell'esserne per esserne più veglia né più offna, e crea 44 anni. E Sonia Andrioletti complice 63 anni. E giugiare tutte le due, tutto il mondo, in bel di anniversari e di restare frisce e sane.
0: E Vagna pensò di poter fare un piacere d'anniversari con la musica da Pauline Notclà.
1: Precisamente. Engiadina.
0: Engiadina, per Iris Neff e per gli anniversari da Sonia Andreoletti. Facendo quel piacere, salite a Ramosch tot bun, Mengiafila Luzzi.
1: Grazie, Ficci, era voi a cuore. Sta bene, ciao Sergio.

0: Nun amblidabel e restarò per adegna Pauline Notclà Engiadina per dus ulteriores giubilares da Dots Iris, Nefara Mosch e Sonia Andreoletti a Tavò. Antiglia fratain poglia do auguris per nostra giubilara a Santa Maria Valmüsteir Silvia Wittmer. Ciara Silvia, per teis anniversari ad gratulain da core, giavgiain tot il bun, con Sandai Fortuna, fa una bella festina e ialda teis di Charles Salutz Uali e Claudia Grant Manachal.
1: Per vos

0: RTR il mardè an 6 minutos egl legna mesa. Grazie per esser stos a nossa compagnia in Zaciccio oz anniversari. Po osa puspe s'allegrar Leandra Palmer a Ramosch, survegna entradas libras piglia bogna giardina a scuol, giavijagna blera plageir, bunga divertiment, las entradas vignan termessas per posta. Tant gratulazions per oz, al microfone sto Sergio Guetsch, giavisce una buona continuazione da quel siva mezzde.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen der nostra redaktore der Musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: La partizion de parturir a Lyon doit venir mantenida e din avion de la Suisse a stuiaterar ort program sin las Azores. Como dus les temas oz las duas, miu nome Olivia Christen, buonasera. La purgida de l'Ospital Regional sur Selva doit restar la medema sco fin qua in ospital acut cun provvediment stacionar a Lyon e cun mantegnair la partizion de parturir sco er il managi d'operar la noc. La sana sur Selva, l'Ospital Regional e la raita sanadat sur Selva han informat oz ad una conferenza de medias e presenta la nova convegna de prestazion generala che va ad avent il gener 2027. Quella compiglia tot les purgides de totes instituzions de sanadat de la sur Selva sotto il tetto della Raid da Sanadat sur Selva. Il de vos plet in chausa an ils delegati de las delegadas de la Sana sur Selva il 17 de settembre. Il director de l'Hospital Regional sur Selva, Markus Fischner, bitch plien uffici, quel president del Consell d'Administration, Jerica Thomas, conferma sin du monde da RTR quai allur de la conferenza de medias de dots. La region per la separazione saian differentes vestes quai che pertoccia la strategia. Markus Fisch è entrato in ufficio il 1 de dezembre dell'anno passato. O in sala cerce di nuovo direttore o direttura dell'Hospital Regional sur Selva. In avion de la Suisse, che era in via de Chicago a Turicia a stumidar la route de Sgoli da atterrar ort programs in las Azores, la gruppa d'insles en l'Ocean Atlantic. Per via di una savur chemica a bord all'equipe faci in clom d'urgenza, a dice il CEO de la Suisse, Oliver Buchhofer, avant las medias a Turicia. La ragion per la savur neanc bec sclerida. Cinci passagiers ed inco membri d'equipa en ins preventiv tal medi per vida ils larmans malesser e mal il ciao. La Suisse volan gots transportar las 238 persunas che eran a bord sen a vos en Svizra. Suenter in Stad cun undas da cialire e se cira pretende la partida verde Svizra trant rauter kins Schiaferscha in Secretariat de Stadi per la protezion del clima. Avant les medias a Berna, la presidente del Sverz, Lisa Mazzone, critica che il Consell Federal, surtout il ministro d'Ambient, Albert Rösti, saia passiv. La cialire e la mancanza d'aua ha impericlita persunas cun basen de protezion e l'agricoltura ha agi grondas perditas per la raccolta. La ton vuol la partida manare in il Parlamento federale in debatto urgente davar la secira e la cialira.
2: La meteo.
1: Il suenter mes di dati na mascheide de Sulegli e Nivels in sto quintar cun uradis locals. Da maune si per gronda part Sulegli fe sic malgra incins Nivels a cui rapon in quintar cun 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vide la vus da construzione sarà della via del Pass dall'Alvra, trantre crapalfi lo spizzi, qua infine la saira la scinch, in adats ne ginge via ment. Ed in la Val Calanca resta la via trantre Molina ed Arvigo sarada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: Las novitats ter RTR.
1: La partizione de parturir a Lyon doit venir mantenida e la Confederazione sostegna il zons 2027 en fin 29 10 festivals de film con 4 milions francs ad on. Come dus els temas ots las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. La purgida dell'ospital regionale sur Selva doit restar la medema sco fin qua in ospital acut con provvedimento stazionare a Lyon e con mantenere la partizione de parturir sco era il menage d'operar la notte. La Sana sur Selva, l'ospital regionale e la Rai de Sanadat sur Selva han informà oggi di una conferenza de medias e presentà la nuova convegna de prestazione generale che vale da vendel gener 2027. Quella compiglia tutte le purgides de tutte le istituzioni de Sanadat de la sur Selva sotto il tetto della Rai de Sanadat sur Selva. Il Davos pleten ciao san ils delegats e delles delegadas della Sana sur Selva ils 17 da settembre. Il direttore dell'ospital regionale sur Selva, Markus Fisch, ne bec pli en uffici, qual presidente cussel d'administrazione, Jerica Thomas, confermasse in domanda da RTR, quai a l'ur della conferenza da medias de dots. La ragion per la separazione sa in differentes vestes, quaique per toccia la strategia. Markus Fisch era entra in uffici il 1 de dezembre da l'on passà. Ossen in sala cercia di nuovo direttore o direttura per l'ospital regionale sur Selva. L'Uffici Federal de Cultura sostegna vinavant festivals de film con attrazione nazionale ed internazionale. La nuova convegna de prestazione con 10 festivals de film vale per il zons 2027 fin 29. La somma resta per total 4 milions francs ad on, ai nom e in una comunicazione. La gronda part dels daners, 1,7 milions francs, surveni il festival de film de Locarno. Sostegna finanzial, surveni oltre da quai era il festival Vision du Réel à Nyon, ils disent de film Solo Tourne et du Zurich Film Festival. Il Tribunal Europeo dels Drets Humans intimesce la Turchia d'immediat mettere in libertà l'activist per ils Drets Humans, Osman Kavala. La condemnazione da Kavala in sia patria ha agi sur tot la fine mira da far tajaire il sco defensur dels Drets Humans an declara ils terjanders a Strasbourg. Dapil novembre 2017, Osman Kavala in prajun in la Turchia pli tard el veni condemna prajun per vita duranta per qualca el aia improvat da far cupiciar la reggenza con finanziar demonstrazioni contro quella.
2: La meteo.
1: Il centro mes di dati na mascheide da sulegli nival sin sto quintar con uradis locals. Da maune si pegronda part sulegli fe sic malgrain cins nivals a cui rapon in squintar con 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vide lavoro da costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, trant il Crapalfe e lo Spizzi, quan fin la sera la scincina dats na gin sviament. Den Val Calanca resta la via trant il Molina e d'Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Cos cobrides hits e sempre verds
3: musica non stop.

0: las novitats der RTR.
1: Il process de Bondo è stato pli curt che speciale in la prossima quintanenza con la sentenza. E la Confederazione quinta con pli paucas du mondes d'asili il 2026 che qualche sveva prognostica. Come dus dels temas, oz las quater. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il processo de Vard la Bova de Bondo è a fino a entremezzi con il plaidoyer dels advocats de las 5 persone accusate per vedamazzamento per negligenza. Gli advocats pretendono che las 5

0: Persunas accusadas vegnan declaradas non culpantas. La Procura Publica de Siavar di chi sa evni fatg sbails e pretenda in chestida de ners. Il process alla Dretira regionale Malöge, che sta a Puntragigna, accusa neanche dus dies en steidels trais dies reservats. La sentenza ven comunicata il 4 de settembre. In Svizzera si riducono le domande d'asilo in avanti. Durante i primi 6 mesi dell'ancorrente hanno in registrato più poche 10.000 domande d'asilo, quale c'è poche scuola per il 2022, invece più a comunicare il segretariato del Stato per la migrazione. La più grande riduzione hanno in registrato le domande d'asilo da persone dell'Afghanistan, della Turchia e dell'Eritrea. Per la fin dell'ancorrente quinta la Confederazione con 22.000 domande d'asil e Becco prognosticiava riundomain con 26.000. Il fenador in il avion alla Plaza Aviatica de Durich stats pli punctual, san comunicials responsables alla Plaza Aviatica. Il fenador sa in 56% dels avions partits cum pli pauc che 15 minutes retards, quai saia in augmenta 5 punts procentuals cum paraglia cun il fenador de l'an passà. La Società Aviatica Suisse per contra di combattere con annullazioni ed atteramenti da guncida, uscia nella bec fac progress per la puntualità, scoraggio principale nomna la Suisse Laura. In Afghanistan hanno in Sdiashla l'an passato più che 1.000 persone, che in tante scuang mai da picchi il Taliban hanno nuovamente sorpigliato la possanza avanti 5 anni. Il 2024 avevano in registrato radont 600 casi. Il più avanti hanno in Sdiashla persone per via delitti sexuali presumptivi an comunicare l'Organizzazione per i Diritti Umani, Human Rights and Democracy, con la sedia in il Canada. Questa forma di cestì draconica ha in sechs Sekuiter in dritter Sportplatzes Publikas et en Prajuns.
1: La Meteo.
0: Il Centro Medi dati in Amascheide da Sulegl e Nivel sind stocco in Tarco un uradis locals. Da maunesi per gronda part Sulegl ife sic, malgrai incins Nivels, a cui rapon in squintarco un 28 grads.
1: Vias e traffic.
0: Per via della lavori di costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, tra il Crapalf e lo Spizzi, che infine la sera la scinge in adatto snaggin sviamento. Ed in la Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serata per via da Bovas.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. Il suo intermezzo del RTR. Con sempre verz. Hits e scoprire musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuo che la musica ed a

0: RTL, il magazin della Saira.
1: A Puntraschigna si è finito il processo contro 5 accusati per la catastrofe da Bondo. Non sono stati i dettagli e ci si desna di tenere il plaidoyer da dots. La Surselva ristrutturisce sia provvedimenti sandit. Als responsabili dicono per noi che ciò che significa per l'ospedale di Lyon, specialmente per la partizione da parturir.
2: Sottostimmst du prendere la conclusione, eins ist ciao, prendere la conclusione positiva, che non sanno di insergumenza al momento, che sarà la partizione.
1: Da più della nuova struttura medicinale in Surselva udins in un per minuto. Als Svizzers droven ad una più sovens intelligenza artificiale, non svens las cifras, els aeroplans all'aeroporto de Turic sunt partias e placios più punctuels, questa stet. Esumal Tobia Faller, già vuge un interessante mission. Al processo della catastrofe da Bondo ha durato ben 2 dies in mezzo da 3, 8 a mezzodì e lì a fin col singles plaidoyer. Als 5 accusati hanno la possibilità di declarare loro vista sugli avvenimenti dat avent 9 anni. La sentenza viene più rincentrata, quella di essere concentrata l'evne ci viene al 4 settembre. Perseguito il processo entro il rondo a Puntraschigna opernus al Georg Luzzi. Georg, il processo ha durato 2 invece di 3 dies, perché è più svelto?
3: Durante la replica non ha né la procura pubblica e né la giurista del confamiliare svolgere il plaid

0: per fare aggiungamenti. Non è usato, normalmente pretende un ocello rista o un'iada al plet, ma quest'iada non è questo il caso. Sull'etamente 30 usati in tutto il plet, tante rotte erano già commetti e dite che saien finalmente contenti, che un capitolo va con questo processo planeta fin, un sollevo per esse, ma anche per il spartox che hanno perso un confamiliare al 23 agosto 2017 in la Val Mondasca.
1: Als Advocats dels Accusos en podia tenir oz lur plädoyers, c'è mi dit?
0: Quai chisa podi constatar, tots es han referit sul últims dies, vol dir, c'è es mi dit, comunicà, telefonà e scritt a partir del 10 agost fin pro la boda del 23 agost. Da quel temp es hai constatat che la montagna es mova. Els jurists dels singles accusats han declarà in detall mincia telefon ci desmiu fat, mincia mail ci desmiu scrit, documentà mincia se ciuda. Els jurists dels accusats han improvat argumentar che lur mandants nu sien culpables in questa cosa.
1: Con ce arguments hem lura provò de defender els accusos?
0: Ils plädoyers sunt stat fich variats. Minciun esi in cerca de details per argumentar l'innocenza de lur mandant. Per exempel, c'è l'expertise independente ci des nu fata de vopro nu sai affundada vonda. Un otro argument, c'è la situazione in la Val Mondasca nu sai a stat previsibla. Un terza manià, c'è bleres costas in rigiun sai in moviment, c'è tot els rischi nu svegna de eliminar. Finalmente, es er nu dit c'è las ot victimes sai in idesaint conscienta manch un privel e puciada manch rivazi in una terribile boda. E per finire, ha un dit che questo è stato un evenimento del centinaire. Di meno, tutti i 5 giuristi dels accusati pretendono che loro mandanti non hanno declarato con noi culpables. La procura pubblica di Sivar dice che si non fa sbagli e propone una multa di raps e noi più per giun corre un previs. Quai sono le posizioni delle due varie.
1: Georg, tu hai perseguito per noi l'intero processo, ieri dopo. Che tiresti tu personalmente per un fazit?
0: E personalmente ho l'impressione che se una o c'è la persona è proprio colpabile, c'è qua potesse avere grandi conseguenze, ormai tutto per le comuni in montagna. Co, dessen essere in turno comprivels della natura, ci stanno forse in avvenire errore da quella, ci potessero essere colpabili se capite la loro propria alci sul loro territorio comunale. Tu hai menzionato avanti, al 4 settembre, all'ora la sentenza qui, entro il rondo a Pontresigna.
1: Al Georg Luzzi ci ha rapportato per noi del processo in prima istanza zieva la catastrofe da Bondo avent 9 anni con 5 accusos, 30 els l'anteriore presidente comunale ed attualmente consigliere nazionale Anna Giacometti. Pendentes deren fignots erles spürtes dell'Ospedil de Lyon. L'Ospedil de Lyon ha scritto le ultime anni cifre scocciones, o se des nie reagia, o se es nie concent scuzzel servezens medicinels in surselva desen guarderor in avenir. L'Olivia Christen sa de più.
2: La purgida dell'ospedale regionale Surselva doveva restare la medema sco fin qua in ospedale acut con provvedimento stazionare a Lyon e con mantenere la partizione da parturir sco era il managi d'operare la notte. La Sana Surselva, l'ospedale regionale e la RAI de Sanedat Surselva hanno informato oggi di una conferenza de media e presentato la nuova convegna de prestazione generale che vale da vent al gener 2027. Quella compiglia tutte le purgidas de tutte le istituzioni de Sanedat della Surselva Selva, sotil tec dalla raid da Sanadat sur Selva. Il Davos pletten ciaus an ils delegats e las delegadas dalla Sana sur Selva ils 17 da September. Il direttur dell'Ospital regional sur Selva, Markus Fischne, bec pli en uffici, qua il president del Cussel d'Administration, Jerica Thomas, conferma, sin du monde de RTR, qua è all'ur della conferenza de medias de dots. La ragion per la separazione saien differentes vestes, qua che pertoccia la strategia. Markus Fischer entra in uffici il 1 de dezember de l'an passat, o se in sala cerce di nov direttur o direttura per l'Ospital regional sur Selva.
1: Dapü de l'Ospedale Regionale in Surselva e l'avenir dels servezens medicinels udins in la seconda parte della mission direttamente da René Eppel, presidente della Sana Surselva. E con colonia in Suosa torniamo ad altro tema. L'uscenum ne da intelligenza artificiale, quella vendrovede di una più suvenza ternus.
2: En Svizzera nizzegien 4 de 5 persunas a casa ed era la plazza de lavur, l'intelligenza artificiale IA. Quae munta in dublegiada en taifer 2 ons, quae mus il monitor digital della cominanza d'interess dallas medias elettronicas. Purmain in terz della popolazione nizzegien mincedì l'IA, quae en sortut persunas 35 e 34 ons. Il Svizzeras e le Svizzeras dovern l'intelligenza artificiale becmopli per scriver text su lasciar translatare ma bainera per lasciar cussegliar products u per emprender. En Svizzera se reduzeschen las dumondas d'asil vinavant. Durant ils emprim 6 mais de l'oncurrent an ins registra pli pauke 10.000 dumondas d'asil, quae usci paukes sco de pil 2022 bec pli a comunicia ils registrariat de stadi per la migrazium. La pli gronda reduzione an ins registrater dumondas d'asil de persunas dall'Afghanistan, dalla Turchia e dall'Eritrea. Per la fin dell'oncurrent, quinte la Confederazione con 22.000 domandas d'asile e becco prognostica oriundamain con 26.000. L'Uffizio Federale de Cultura sostegna vinavant festivals de film con attrazione nazionale ed internazionale. La nuova convegna de prestazione con 10 festivals de film vala per il zons 2027 fin 29. La somma resta per total 4 milioni francs ad on, ai nom en in comunicazione. La grande part dels deners, non ad mein 1,7 milions francs, survegne il Festival de Film de Locarno. Sustegn finanzial survegne ultra de quai era il Festival Vision du Réel a Nyon, il Dies de Film a Solothurn ed il Zurich Film Festival. Il Fenadur en ils avions alla Plazza Aviatica de Durich, stats pli punctuals, an comunicials responsables della Plazza Aviatica. Il Fenadur sa in 56% dels avions partits cum pli pauc che in quart'ura retard. Quai sa in augment de 5 punts procentuals comparaglia con il Fenadur de l'an passat. La Società Aviatica Suisse per contra agì de combatter con annulazions ed atteraments de guncida, uscia na ela bec fac progress ter la punctualitat, sco ragion principala nomna la Suisse Laura.
1: Tenta las novitets pel moment, giusto sco prossem vocater nus pel ospedel de Lyon, e si asservezzen si l'avenir e il salvament della partizium de parturir. Al prim gordenzo assencia, scuces la situazione sin via e scuccia l'ora sviluppa.
2: La meteo. Demà un emesem nese malgrà singuls nivels dec sulle lief ed il resto per grande part sic, quel malgrà incins nivels, a cui rapon in squintar demà con 28 grazie, emesemna grazie al favon con 30 grazie.
3: Vias e traffic.
2: En Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
1: La Surselva organisesce nov si servezens medicinels, la spürte dell'ospedale a Lyon des Rester e la partizione de parturir vin Salveda. Colò proponen l'ospedale Sves, la Sana Surselva e la Raid de Sandet Surselva. Scucciam dit oz ad una conferenza da medias. L'OMI presentò una nova convegna de prestazione, l'Ania Furger, cus details.
4: Avon trais meint, tunaviam tod auter. La superstanza dalla Sana Surselva, Schuel Canton, was eben nir, per la partizione de parturie del Spital Regional Surselva. Mime paukes naschientjes, mime alts kuscht. Quai, erant intrautes arguments numnai. Tenor René Epp, president de la Sana Surselva, seid in de ton de ferton, autres factures pli decisivs.
5: Il diembre de naschientjes ebbe gli decisivs. Decisivs è il personale e la qualità, ci non si va in posa. Noi abbiamo ben personale al spital e noi abbiamo buona qualità attualmente. Also, indipendente del diembre è definitivamente media decisivs.
4: Prima avanzano le condizioni di rama, semidades. A tutte sordavano la situazione finanziaria.
5: Noi abbiamo fatto un'inonza studia, quella si basava su questi calcolatori. Adesso abbiamo studiato l'analisi dettagliata, dove abbiamo fatto singolo questo, sulla partizione delle scienze che non vengono, dove automaticamente questi del personale non vengono, queste infrastrutture non vengono. Sotto il strato ho dato la conclusione che non abbiamo fatto niente risparmio della partizione delle scienze.
4: Pia, è la partizione della parturie venne serata e questo è buono. Pli paugs kurz. La conclusion seja schier stada clara. La partizione de parturie dovin gi mantenida. E quai, malgrat le cantuna previu, En sia nova strategia de sanedad che la presentau il maig, in spital a Lyon, senti una partizion de parturi.
5: Nous sommes assez responsables la région per nostra purgida. Qua del cantone noi sta una raccomandazione. Questo lei sta una raccomandazione. Noi stiamo a fare il nostro lavoro sets, noi stiamo a analizzare sets, noi stiamo a mirare chi monta qua finanzialmente, chi monta qua personalmente, medicinalmente.
4: Qua è so con le contribuzioni finanziali del cantone e il futuro, sappia l'ambugli. Se le delegate e i delegati sostengono la proposta della superstanza della Sana sur Selva di mantenere l'intera purgida, lo stesso la partizione di parturi è il momento bo in domanda, a scegliere un'app. Vuol dire?
5: Attualmente, se io voglio qua e no, nei prossimi anni, resta quella partizione, tocca a me debba essenziale se c'è il personale e la qualità.
4: Tocca a noi restare la proposta della superstanza della Sana sur Selva per me e dalle delegate e dei delegati. Fin settembre decide quei gremi come davanti la partizione di parturi o ben è davanti l'organizzazione del provvedimento sanadat della sur Selva. Con una convegna di prestazione generale, durante il spital, le case di Cira e la Spitex collaborano il 21 gennaio 2027 su un tetto comunale. Non nada mai la Raide Sanadat sur Selva.
1: L'Ania Furger su della nuova struttura del provvedimento de Sandet in sur Selva. Ci desni da presente dots. Che costo il magazzino della Saira in mardi al 25 avost, responsabile per contenere Selina Chistel, l'Olivia Cristo non mi si insembla e presentò le novità al microfono del Tobia Faler. Il magazzino può essere glirzia va scuola di una su rtr.ch in avventura pacifica Saira su queste zone.

0: Giant Rooks, Slow Dance, in Mardi Saira. Intorno alla mezza guardiens più precis sull'ora dels prossims dis, quei vendere ciò bel ciò di quest'evna, con l'odice il meteorolog da SRF Meteo, te più da del udins giusti in un per minuts.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Vus da gleis al Chanel Rumänsch im Mardi Saira. Flotsch da gleis nos Programm. Ose da kütter nus über Novitäts Sportives.
1: RTL Sport.
0: Velo de corsa, Tadej Pogacar inizia già la quarta tappa della Vuelta. Per dominare la corsa, in Andorra, il sloven devastò la concorrenza sulle tappe sur 104 km. 50 km alla la fine, sulla Collada de Beichalsis o Pogacar a Tachò. Be Felix Gall pudava 37 per km l'ora ORL cedia. Pogacar si rivò in il bird con un vantaggio di sur 3 minuti. La cinciva etapa da Damem menia da Falset a Roquetes sur 173 km. Del hockey müde Kilian Mote da Fribourg-Oteron il Swiss League Tertiär. L'ovava giovò già al commenzamento della sua carriera del 2009 fin del 2011. La stagione passata vava Fribourg dojo el a fit ad Ajoa. E allora inizia il balapè. Il goli svizzer Jan Sommer partecipa al club di tradizione portugais Estrella de Amadora. Spera Jan Sommer investisce due dei suoi svegli colleghi da Bayern München nel club. Nempe il tudas Thomas Müller e il francese Luca Hernandez. Tuas reis vavano giovo insieme del 2003 der Bayern München. Al quart ci partecipa vid l'investizione is il tudas Mats Hummels. Els quattro surpigliano insieme 90% delle azioni, quello o l'FC Estrella de Amadora comunicò. Era il nuovo presidente del club, venne Bayern München, Johannes Mösmang, ci era più bot manager dei Juveders del Bayern München. Estrella de Amadora ha finito la stagione passata sulla 15ª piazza dei 10 clubs. E lo devo essere una lunga storia di insolvenze e refondazioni. In Cina dell'Inghilterra, il club Tottenham recrutesce per 93 milioni di francs l'internazionale brasiliano Savinho, quel vende Manchester City in occidentale trasferia del 2024.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Il di der RTL.
1: Hotz cun Erwin Kaduf, benvegni. Il Spital Regional zur Selva tu hai emanav in avon in a partizion de parturi. Insomma, du hai la purgida resta la madema scotocan de cheu, vuol gi in spital acut cum provvediment stazionar a Lion ad in managi d'opera la noc. Ascia an il Spital Setz, la Sana sur Selva, alla Reit da Sanadat sur Selva informau d'ina conferenza da medias, neu che la nova convegna de prestazione gnida presentada. Il Davos pleit an delegadas a delegai da la Sana sur Selva il 10 da settembre. Quel che resta pubblico toccan da cheu il Spital Regional sur Selva e la direzione. Il direttore Markus Fisch, che era entrato per il dezembre vargau in uffici, è già pubblico in funzione. Differentes vestes a riguardo la strategia ha gemanau a quella separazione, quai il presidente del Consiglio d'Amministrazione, Jirika Thomas, confermau ad RTR all'ur della conferenza da medias. Il processo davart la bova da Bondo, che ha cagionato la morte di 12 persone, è usa fin, 8 intermezzi. Cium persone sono accusate per via d'ammazzamento, per negligenza. Ils advocats dels accusai han pretendiu che lor clients venien declarai non culpons. La procura pubblica ha detto che se gignu faci sbails ha pretendiu che stiz de danes. La sentenza ven comunicata il 4 de settembre e il rondo a Pontresina. Al campionato mondiale di mountain bike, che è da domenica toccan domenica a Val di Sole, si partecipa a Vital Albin de Tersnausa, Ginia Caluari de Panadoz. La più grande speranza ortvesta svizzera è la doppia campionessa europea Sina Frey. Donde mia vart, io gli avviso in abbiala sera.
2: Vous essere sulla frequenza rumenscia, quartiamo la 6, oggi sto la fin del processo da Bondo

0: Novans zieva la catastrofa del Piz Cengalo cu noc morts. Nus derens tiers per vus, il Georg Lucians Quinta ce ci derne els eveniments importants in sela del giudice al Rondo Puntraginia. Quella udins giustin per minuts e zieva te glens relta in l'emissium nos coros. Nus tradins di nuander ce la musica vegn in l'emissium de dots e ci ci oggi a Vigioela. Mia nom Tobia Faler, flo ce la lasciais accompagnier de nus questa sera.
1: RTL, unic e simpatico.

0: puls del Grischun.
1: Il processo della catastrofe de Bondo ha durato ben due di invece di tre, oggi a mezzodì e lì a fine con il singles plaidoyer. Il 5 accesos è stata la possibilità di declarare loro vista sugli avvenimenti dell'avvento 9 anni. La sentenza viene più rincentrata, quella di essere concentrata l'evne ci viene il 4 settembre. Perseguito il processo entro il rondo a Puntragigna opernus al Georg Luzzi. Georg, il processo ha durato due invece di tre di perché è più svelto?
2: Durante la replica non ha la procura pubblica e non ha il giurista dei confamiliari voluto il plaid per fare aggiungimenti. Non è esistito, normalmente pretende non c'è il giurista o un'idea del plaid, ma quest'idea non è questo il caso. Solitamente tra i accusati hanno tutto il plaid, tante rotte erano giocometti e dite che sono finalmente contenti. C'è un capitolo va con questo processo planeta fin, un sollevo per esse, ma è per il spartox che hanno perso un confamiliare il 23 agosto 2017 la Valbondasca.
1: Als Advocats dels Accusos en podia tenir Oslur Plaidoyers, c'è mi dit?
2: Quai chisa podi constatar tots es han referit sus últims dies, vol dir, c'è es mi dit, comunicà, telefonà e scritt a partir del 10 agost fin pro la boda del 23 agost. Da quel tempo s'ha constatato che la montagna si muove. Els jurists del singolo accusato hanno dichiarato in dettaglio mince telefono che desnu fat, mince mail che desnu scritto, documenta mince se ciuda. Els jurists del accusato hanno provato ad argomentare che lor mandants non siano colpabili in questa cosa.
1: Con che argomenti hanno loro provato a difendere els accusos?
2: Il plaidoyer sono stati fitch variati. Minciun è in cerca di dettagli per argomentare l'innocenza del loro mandante. Per esempio, c'è l'expertise indipendente che è stata fatta da Vopro, non sai affondare la vonda. Un altro argomento, c'è la situazione in la Valbondasca non sai stata previsibile. Un terzo ammaniato, c'è blere scoste in regione, sai in movimento, c'è tutti i rischi non svegna ad eliminare. Finalmente, è stato detto che le sue vittime sono design consciente, manci in privo e pucciate manci arrivati in una terribile boda. E per finire, ha un dito che questo è stato un evenimento del centinaire. Di meno, tutti i cinque giuristi dei accusati pretendono che i loro mandanti non hanno dichiarato con noi colpabili. La procura pubblica di Sivar dice che si non fa sbagli e propone una multa di raps e noi più per giun corre un previs. Qua sono le posizioni delle due parti.
1: Georg, tu hai perseguito per noi l'intero processo, ieri dopo. Che tiri tu personalmente per un fazit?
2: E personalmente ho l'impressione che se una o c'è la persona è proprio colpabile, c'è qua potesse avere grandi conseguenze ormai tutto per i comuni in montagna. Co, dessen essere intorno con privilegi della natura, ci stanno forse in avvenire errore da quella che potessero essere colpabili se capite la loro propria alce sul loro territorio comunale. Tu hai menzionato avanti, il 4 settembre all'ora la sentenza qui in il rondo a Pontresigna.
1: Al Georg Luzzi ci ha rapportato per noi del processo in prima istanza zieva la catastrofe da Bondo avent 9 anni con 5 accusos, 30 els l'anteriore presidente comunale ed attualmente consigliere nazionale Anna Giacometti.

La Vergine dei Angeli, una part or della Forza del Destino da Giuseppe Verdi. E tiers uschettums d'opera doc l'orerenche cent intor las otras colors l'emischum nos corus otscul cor siciliem da Lyon ci comenza scuad una la sese metz ci vis gioas a buon divertiment ed intent voco già ferm vers la mezza edi con calogia a dia paroz al microfono so fat compagnia versare al Tobia Faler ci vis un evento un interessante pacifica saira e ste bene.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTL, nur che la musica è da casa.

0: Nos Cors.
1: Buonasera insieme. Io sono la Matilde de Rungs e conto il Cor Sezilian Lion. E noi siamo insieme che in, per le canzoni per l'emissione Nos Cors. Adio, già visto la voce ben divertimento con le nostre canzoni. A mio già visto fu la canzone Mio Cor, del Cor de Valada, che Alexinai ha componuto.

Mio nome è Esther Perl. Io sono a Lyon, io conto il cor da Tron e io ho cantato in più sì quella stadt due canzoni che ho componito in il da John Balzer Casanova, che è nome Neu. L'altra canzone è del signor Cauri, Il Giat. Ad Il Giat, qua è un'allegra canzone, leo aisi in plat si maisa che da lui un pleun a quai audens da co o della canzone. Lui è un'allegra canzone che vi giau, ni già vigio è un'allegra, qua è da Giacomo Puccini, della messa di gloria, a leo conta nel credo, a quai è per me estremo in vi credo, che è la classe lo fece, Pugina.

Io sono Renata Catomas, io conto il cor Cecilian Daglion. Io ho visto la canzone La Vergine degli Angeli o della Forza del Destino. E si tratta di un'innovazione che quella Leonora fa per fare indipendenza, per il sentimento di colpa. I padri e la claustra accompagnano la cosa in mia casa con il cuore di Domenico, con la combinazione di cuore di Domenico con solista e bellezza.

Io sono la Lucrezia Berter, io sono la presidente del Cor Sicilian da Lion. Io avevo studiato la canzone Il Siemi di John Balzer Casanova con il Cor de Fons de Sumvic e degli ensemble di canto. Quella canzone rai a cormi per quel che mi ha iniziato a contare il solo, rispettivamente a cantare un bia o un solo.

Buonasera insieme, mio nome è Isidor Bundi, io sto in Chiao a Lyon, conto da P. 1919 il Cor de Lyon, ad varga 30 tons contro il Cor de Surawa. Mia canzone che ho visto bugiente al radio fosse Snami Bok, quella avevamo un prese con Rua di Kolumberg, sin discompacto, quella te l'asia fit bugiente. Quella canzone era buona prova da prendersi in quella discompacta. Allora, quella piaceva di una bagna, cantava di una bugia in quella. Allora, vado a scorrere con Rua di Faz Busce bene a prendersi quella. Quella playa mi è sci bagna. Allora, Rua di BMP, allora prendendosi quella.

Io sono Josefina Lechmann, sono di Segogne e conto John Imperons il Corso Sicilian di Lyon. Mio giovis fu la canzone di Ave Maria che noi venne cantato Citrun, la fiesta di canto del Carli Scherer, che noi venne cantato con la Relana. Io giovis quella canzone per quel motivo del bitems che noi venne cantato con la Relana insieme.

Mio nome è Andreas Pfister. Io ho eletto la canzone «Ungel per Cirader mio» del Carli Scherer. Il motivo di cui ho eletto quella canzone è che era la orazione preferita di mia mamma. Quella è di Biagradas con Usa Fons. A dire che il Carli Scherer è stato Biaons, dirigente del Comische Dau de Schlanz. Io vengo all'Orion di Mio Schlanz. A dio ai dina cantau fi pugien cul Carli Scherer e canzunze del, per cui vai o sentikina relazion speciala.

Mio nome è Jacob Blumenthal, sono in Lumnezian de Vela, conto già da Pisè di Jones. Noi cantavamo ad NFB in famiglia, ci sono in quattro voci, a quella accompagnava mai l'intera vita il canto e scorso. Se dici qua per la sanità, per il buon sentimento, ma per la compagnia di Chevinavon. Cantavo il essenziale nel PG c'è stato il coro cantitolante da Lyon sulla direzione di Anna Maria Schlosser, la mia canzone che va all'ergio di Rippe, questa è una canzone da Pacco con quella che ci fa bene, a noi se la grana notte di se riguardare da quel bialzo momento che noi vengono insieme, perché il coro date deplorabile mai in buplei. Adesso sono del coro Lumnezia, sono stato, sono il coro Cecilian de Lyon, aveva il grande piacere con la musica sacrale.

Mio nome è Remo Heisch, io canto nel cor siciliano a Lyon, a Giavià Spugen, in una canzone del cor Michel de Combel, che esiste deplorabilmente in Buplei, a cagion della fiesta della Canda Sagogne, viene scantato Aul de Ton de Dalvi Muot. A questa è una canzone che va a cor, qua è proprio in una cadena di prigione mi fa bene.

Nus vein giu plascher da crea quella emissiun. Nus dil Cor Sicilian da Glion, gia vischen in a biala sera, stin in autra gà.

La saira tar RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Arvinca Duf, benvegni. Il Spital Regional Sur Selva due emana vina vonni in partizione de parturei. Insomma, due la purgida resta la madema scotocan de cheu, vuol gi in spital acut cum provvediment stazionar a Lion ad in managi d'opera la noce. Ascia an il Spital Setz, la Sana Sur Selva, alla Reit de Sanadat Sur Selva informau d'ina conferenza de medias, neu che la nova convegna de prestazione nida presentada. Il Davos pleit an delegadas e delegai della Sana Sur Selva il 17 de settember. Quel che resta buplisch che tocca da cheu il Spital Regional Sur Selva e la direzione. Il direttore Markus Fisch, che era entrato per il dezember vergau in uffizi, è già buple in funzione. Differentes vestes a riguardo la strategia ha gemanau a quella separazione. Quai ha il presidente del Consiglio d'amministrazione, Jirika Thomas, confermau ad RTR all'ur della conferenza de medias. Il processo davanti la bova da Bondo, che ha cagionato la morte di 12 persone, è usa fin, 8 intermezzi. 5 persone sono accusate per via d'ammazzamento, per negligenza. Gli avvocati degli accusati hanno pretendito che i loro clienti vengano dichiarati non colponi. La procura pubblica ha detto che se gli non fanno sbagli, ha pretendito che stiano da danese. La sentenza viene comunicata il 4 de settembre e il rondo a Pontresina. Al campionato mondiale di mountain bike, che è da domenica con domenica a Val di Sole, si partecipa a Vital Albin di Tersnausa, Ginia Caluari di Panadoz. La più grande speranza di questa Svizzera è la doppia campionessa europea Sina Frey. Donde mia vart, io già vigilo in bella sera.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

Musica per Lina Scadin. Per Tai.

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR, lo che la musica è da già.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am tschainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.